0: montagna.
1: Chi è?
0: I calzini.
2: Brava, i calzini, la cosa più semplice. Perché anche quando fa freddo, calzini e mutande non mancano mai.
1: Esatto, brave, brave, brave.
2: Complimenti, siete arrivati alla fine, quindi avete completato il giro intorno al Circo Massimo. Avete collaborato alla grande, portata a casa.
1: Ma lo sai perché hanno vinto? Lo sai perché hanno vinto? Perché sicuramente le valigie le fanno loro, pure ai partner,
2: certo,
1: vero ragazze?
2: Senza ombra di dubbio.
1: Questo è un classico, la donna, mentre la donna se la fa per conto suo, però deve dare una mano sempre pure all'uomo.
2: Se non ci sono anche i figli di mezzo,
1: certo che sì.
2: Perché poi in quel caso.
1: Brave ragazzi, complimenti, vi aggiudicate la nostra t-shirt che vi verrà recapitata a casa. Noi vi ringraziamo per aver giocato con noi e soprattutto auguriamo a tutte e due buone vacanze, qualsiasi cosa facciate.
2: Grazie mille Elisabetta, grazie mille Chiara, alla prossima, ciao!

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia, marito e moglie, si recano dal medico per fare una visita perché il marito è un bel po' di tempo che non si sente molto bene. Mo il dottore gli fa una bella visita accurata, finita la visita fa uscire il tizio e chiama la moglie nella stanza per parlarci un attimo in privato, no? Quando la moglie si accomoda il dottore fa così: allora signora, guardi, ho trovato suo marito veramente molto ma molto stressato, soffre di un fortissimo stress. Ma che posso fare dottore? Guardi, gli prepari del buon cibo, gli faccia dei massaggi, lo faccia felice e non ci litighi mai, perché suo marito rischia veramente di morire. Grazie dottore. La signora si alza e se ne va. Quando stanno in macchina e il marito gli fa: allora, che ti ha detto il dottore? Lei lo guarda e fa: ha detto di morire.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo sabato, 1 agosto 2026, continua la notte dei gladiatori con Geppe e Rino De Niro. Benvenuti nel ritmo della capitale. E quindi questo è l'ultimo romanzo della stagione 25-26 della Sveglia dei Gladiatori, visto che poi andremo in ferie e la notte dei gladiatori va in pausa per il periodo
2: estivo.
1: Sì,
2: ma non potevo esimermi da lasciarvi il mio ultimo racconto. Oggi è un racconto di fantascienza adulta.
1: Questo è il classico romanzo da leggere sotto l'ombrellone.
2: Ambientato nello spazio profondo.
1: Bene.
2: Il mio racconto segue l'equipaggio della nave spaziale Nostronzio.
1: Nostronzio?
2: Sì.
1: Nome molto affascinante.
2: Sì. Armando, il capitano di questa nave.
1: Armando non poteva essere capitano di un'altra nave, solo del Nostronzio.
2: Risvegliato dall'ipersonno per un segnale di soccorso. Deve scontrarsi con un feroce alieno che stermina uno ad uno i membri dell'equipaggio, mentre il terzo ufficiale, Rino, un cyborg, cerca di sopravvivere.
1: Quindi questa volta sono entrato anch'io nel romanzo. Bene, a me ricorda tanto, forse anche troppo, la trama di Alien, ma vabbè, poi la navicella spaziale Nostronzio.
2: Nostronzio è un elemento chimico.
1: Sì,
2: non
1: lo so,
2: però facile ironia su questa cosa.
1: Se li metti insieme Nostronzio e Armando non risulta tanto credibile.
2: Allora, tu ti riferisci ad Alien, anche questo mio romanzo si chiama, il titolo c'ha una parola sola. Però, visto che è l'ultimo romanzo della stagione, l'ho voluto concludere con un titolo più che altro, diciamo, significativo.
1: Vai, e qual è il titolo del tuo romanzo?
2: Armando,
1: quindi abbiamo chiuso il cerchio, visto che i protagonisti delle tue storie è sempre Armando, quindi chiudiamo con un romanzo proprio omonimo a lui dedicato.
2: Mi pare giusto.
1: Muore alla fine Armando in questo romanzo?
2: No, muore, pensa, è il primo ufficiale Rino.
1: Peccato, mannaggia. Ti famo per la morte di Armando.

0: Rhythmic History.
1: E iniziano qui le nostre due ore insieme, dalle 3 alle 5, la voce di Don Cash a tenervi compagnia, a illuminare con i suoni delle mega hit di Dimensione Suono Roma, la splendida cornice della nostra meravigliosa capitale. In vostra compagnia ci sono io, fatevi sentire al 393-0119-119 e voliamo al 90 con Vanilla Ice.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: proviamo a sentire chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Cash, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Daniele da Catena.
0: Ciao Daniele da Catena, benvenuto con noi in studio. A tutti gli amici e le amiche che anche di notte si fanno sentire nel Weekend On in compagnia di Don Cash. Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta.

0: il ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione

0: Quasi le 3.30 nello studio 1 in dimensione sono Roma e vi ricordo, filatevi allo zio Don Cash di allacciare le cinture di sicurezza.
1: In che senso?
0: Che vi salva la vita, vi evita le multe e vi posso riportare indietro nel tempo sulle ali della musica. Questa volta diretti al 1994, l'anno del Festival Bar di Alexia, Ace MC, Think About It.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su dimensione suono Roma.
3: Mi depp on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: History.
1: Pronti? Bentornati in casa dimensione, sono Roma con Don
2: Cash. Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: Sì.
2: E mi raccomando.
1: Cosa?
2: Agitato, non mescolato.
1: Grazie alla voce ufficiale di James Bond, ma io vi riporterei agitandomi al 94 con Corona, baby baby.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: tribale.
1: I vostri saluti, le vostre voci, il vostro amore al 393 019 119. Ancora il sole non c'è, ma noi come Dracula corriamo lontani. Ramp, ramp, sunlight, ramp.
2: And this is the King of Droid Time.
1: Chi sarebbe?

0: Ed è ritornato il momento in cui dovete allacciare la cintura di sicurezza. Lasciatemi salutare Giovanni, che in questo momento ci ascolta da Trento e dice: però sono nato ad Anzio e mi fate sentire a casa tutti i giorni. E invece da Terni, collegato insieme a noi, c'è Massimo. Vi dedico la prossima, voliamo indietro nel tempo al 95. Everything but the girl missing, Totterry Remix.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E quindi da parte di Don Cash è praticamente tutto. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 19. Vi auguro un buon weekend, Don, e vi lascio con la novità. Ciao.
1: Ciao Don, eccolo. Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Lui suona il piano e gli altri due sullo stage. I Medusa e Khalid, questo è Weekend.
2: Dimissione Suono Roma, novità.

Ed è pronta la storia del ritmo. Buongiorno, buon sabato, inizia il weekend. Oggi primo agosto, quindi la felicità che aleggia in generale, perché ovviamente in molti sono già partiti già ieri, ma molti saranno proprio oggi. Intanto il viaggio con la musica dance insieme a Lorenzo Palma, 90 2000 fino alle 6 del mattino.

Il cantautorato italiano nella versione dance di Gigi D'Agostino, quindi fra poco sentiremo Un giorno credi, canzone di Edoardo Bennato, la sua versione del 1999, 98 invece per Blackwood di Peace, ma apriamo invece con Musti, sempre dallo stesso anno, e infatti c'è proprio la sua Only 98.

in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Standard Version.
1: Living Joy, Dreamer, Fratelli Visnavi, quindi produzioni italiane assolutamente da sentire nella prossima sequenza. Anche Run DMC, It's Like That, Ullala per Tue Vista. Apriamo invece con Mr. Vane, quindi il viaggetto ce lo facciamo in direzione Germania, perché provengono proprio da lì, 1900.

0: Extended Version.
1: Mi piace molto perché negli anni 90, negli anni 2000 i BPM erano tutti almeno intorno ai 130, diciamo 130. No Limit, Days One Limited li superava. 1993, nella prossima sequenza li sentiremo, questo progetto olandese. Ripartiamo da French Affair, è stata la loro seconda canzone, My Heart Goes Boom.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Paul Kalkbrenner, Laguna, Spiller Florio, da sentire fra poco. È arrivato il momento di salutarci almeno per questa prima parte del sabato. Io sono Lorenzo Palla, l'appuntamento con me appena dopo il meglio della sveglia dei gladiatori che sta per arrivare, quindi ci sentiamo più tardi. E partiamo da Gala intanto, 1997.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 1 agosto 2026 a tutti.
1: Allora, ci rincresce darvi questa brutta notizia, ma oggi è l'ultima puntata della Sveglia dei Gladiatori prima della pausa estiva.
0: Esatto, sì,
1: quindi
0: confermo.
1: Passeremo queste prossime 4 ore che iniziano proprio adesso con tutti i nostri argomenti, tutte le nostre rubriche, tutti i nostri amici, e andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana conclusiva prima della pausa.
0: E quindi tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì le potete riascoltare nella puntata del sabato, e vi ricordiamo che ci saranno tanti contenuti inediti già a partire da questa prima ora. Ritroveremo l'almanacco, più tardi faremo il punto della situazione sugli eventi del weekend e vi parleremo anche del nostro, perché questa sera
1: questa sera ci sarà un altro grande evento. Dopo la bellissima serata passata a Nettuno, questa sera saremo a Sermoneta per un fantastico Dimensione Suono Roma Party Live, in compagnia stavolta però di grandi artisti.
0: E poi ci sarà il tuo spettacolo, lo spettacolo comico,
1: esatto,
0: di Geppo. Iniziamo subito perché abbiamo tante cose da raccontarci.
1: Dai, partiamo!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno dello studio di uno psicologo, c'è un tizio in terapia sdraiato sulla chaise longue, fa tutta l'ora di seduta, verso la fine dell'ora lo psicologo se lo guarda e fa: allora signor Mario, da quello che vinco ho capito che lei ha una doppia personalità. La Mario fa: non capisco dottore. Il dottore: va bene, sono 160 euro. Questo si alza, tira fuori i soldi, paga. Lo psicologo guarda e fa: scusi, ma questi sono 80. E Mario fa: l'altro 80 si facciano dall'altro scemo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: Questa è la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con voi Geppellino De Niro fino alle 10. Partiamo con il piede giusto in questo sabato mattina e vi parliamo di microgioie.
1: Esatto, la rivoluzione più che altro delle microgioie. Perché per essere felici nella vita non servono queste grandi imprese titaniche. Come si diceva una volta, no? Basta poco, che ce vo'?
0: Il termine microjoys è stato coniato dalla testata

0: Forbes e serve questo termine per identificare brevi esperienze quotidiane di piacere o di gratitudine, capaci di spezzare la routine e contrastare anche l'ansia da prestazione.
1: Esatto, rientrano in questa categoria azioni ordinarie e veloci, esempio come sorseggiare un caffè con calma, fare una passeggiata senza avere fretta, ascoltare una canzone, ricevere una carezza o infilarsi tra le lenzuola fresche. Sono le cosiddette piccole gioie che sicuramente ti alleviano il grande stress di una giornata di lavoro magari, oppure di qualche dispiacere che hai in testa.
0: Guarda, condivido con te e con chi ci ascolta la mia micro Joyce di qualche giorno fa, perché ho fatto denuncia perché avevo smarrito la patente. Ero preoccupato perché avevo la necessità di ricevere la patente il prima possibile. Il tempo di una settimana dalla denuncia e mi è arrivata a casa. Non mi aspettavo,
1: ecco,
0: che fossero così veloci.
1: Per esempio, io invece, sai qual è la mia di oggi?
0: Vai, qual è la tua?
1: È che oggi andiamo in ferie!
0: ma questa non è tanto micro, è bella magro. Comunque è proprio vero, i vecchi detti non sbagliano mai. Chi sa contenta gode.
1: Sì.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Iniziamo alla grande il mese di agosto, perché oggi è primo, il calendario dice così. Gepperino e De Niro si prendono una piccolissima pausa e poi torniamo subito con Antonio Giuliani. Vi facciamo riascoltare uno dei suoi interventi andato in onda durante la settimana.
1: Restate qui! Go. Your Energy Music!

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Potendo un fine settimana bollente nel Lazio, così come in tutta Italia, temperature davvero alte, toccheremo i 37-38 gradi, queste sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole, molto alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, con le minime alle volte non sotto i 26-27 gradi, la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. E purtroppo questa ondata di calore durerà parecchio, tutta la prossima settimana c'è il rischio che si vada avanti fino a metà agosto. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sabato 1 agosto torniamo qui su Dimensione Suono Roma e, come promesso prima della pausa, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Antonio che farà la pausa estiva come facciamo noi e lo ritroverete qui già dal 31 agosto insieme a noi, Giuliani Doc.
1: Estate!
0: Antonio!
2: Bravo, bravo Rino, bravo. Questa era l'ultima. Eri di Rino, questa era

0: scrive che mio suocero è in finale per il torneo di bocce del sesto municipio.
1: Ma che notizia?
2: Ma che notizia?
0: Ma che ci interessa? Il sesto municipio per la Quartier League.
1: La Quartier.
0: Ricordiamo che in questo torneo.
1: A Torbellabona.

0: Quartier League, cioè io pensavo un nome più italiano, cioè, no?
1: No, il Quartier League in questo torneo vince chi non è colpito dal perdente con una boccia in faccia, va bene? Poi, purtroppo, secondo posto per mia nonna nel torneo di stesura della sfoglia di pasta, a discapito da Sora Maria per la rottura del mattarello dopo averlo dato a mio fratello dietro la schiena, così chiamata da tutte le nonne, la schiena, solo perché si era permesso di entrare in cucina senza chiedere il permesso.
0: Quella invasione di campo.
1: Ma il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta, per aver raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
0: Allora ha fatto bene,
1: benissimo ha fatto.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: History 80.
1: Siamo entrambi grandissimi amanti dei videogiochi e in questo sabato mattina il nostro primo viaggio indietro nel tempo si ferma nel 1984, l'anno della febbre da Tetris.
2: Madonna. In quegli anni Raffaele Ariapoli all'anagrafe Raff con Self Control.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ormai lo sapete, nella puntata del sabato e anche in questo primo agosto non vi facciamo riascoltare solo le cose che più vi hanno fatto ridere andati in onda dal lunedì al venerdì. Ci sono tanti contenuti inediti pensati apposta per chi ci ascolta anche di sabato.
1: A proposito, anche l'orchestra medievale è pronta per andare in ferie, hanno già le valigie pronte ma gli strumenti con sé, perché sta per arrivare l'almanacco del giorno.
0: Restate qui.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Siamo pronti con l'almanacco del giorno. Oggi è sabato ed è primo agosto.
1: Ah, pensa, il primo agosto è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Lo sapevi?
0: Hai capito, sì. Lui è il protettore dei teologi.
1: Quindi oggi dobbiamo farti anche gli auguri.
0: Perché?
1: Tu sei un teologo.
0: Vedi. Di solito poi i teologi finiscono a insegnare religione a scuola,
1: sempre,
0: no?
1: Sempre, sempre. Beh, religione, lo sai perché è bella come materia a scuola?
0: Perché?
1: Perché non interrogano.
0: Però è molto interessante.
1: Ah, beh, certo.
0: È anche molto affascinante. Accade oggi, nel 1907, nasce lo scoutismo.
1: Sei stato mai un lupetto te,
0: no,
1: in passato?
0: Mai, ragazzi.
1: Mai.
0: Non fa per me. La vita da scout ci rinuncio proprio in partenza.
1: Neanch'io penso.
0: Però comunque anche loro sono molto molto legati alle tradizioni dei boy scout.
1: Il camping estivo, no? Ti insegnano a stare da solo, a contatto con la natura, a osservare gli animali.
0: Spesso poi lo scoutismo è legato proprio ad ambienti di chiesa, no?
1: Sì, perché in genere lo scout parte dall'associazione cattolica,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: In genere sono quei bambini che vengono mandati all'associazione cattolica dopo il catechismo e rimangono lì e diventano piccoli scout.
0: Quante ne sai? Si vede che sei anziano, sei
1: una
0: persona.
1: Sede, no, non so per cosa, perché ho una sede vicino casa proprio.
0: Ah, ecco.
1: Mi conosco bene, capito?
0: Nel 1981 oggi debuttava MTV.
1: Pensa, quel giorno ero davanti alla TV,
0: sì,
1: e iniziò la trasmissione MTV.
0: Il primo video, qual,
1: esatto,
0: è stato?
1: Video Killed the Radio Star
0: dei Buggles.
1: Primo video della storia e primo video ad essere mandato in onda proprio su MTV. Mi ricordo benissimo quel giorno.
0: Quella canzone è stata profetica.

0: una volta
1: parlava proprio di quello,
0: nata MTV, la pop star non doveva essere solo brava, doveva essere anche bella.
1: Anche bella,
0: parliamoci
1: infatti,
0: chiaro.
1: Un giorno ti parlerò di Christopher Cross, infatti.
0: Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri a Giancarlo Giannini.
1: Mito degli attori italiani e soprattutto immenso doppiatore. Oltre ad essere un bravissimo attore, ha lavorato con tutti, anche a Hollywood. È anche uno dei più bravi doppiatori che abbiamo in Italia e attualmente doppia Al Pacino e Robert De Niro.
0: Lui è nato alla Spezia, ligure doc. Poi nel 1936, a proposito di giganti, dobbiamo ricordare il compleanno di Yves Saint Laurent.
1: Ecco, tre parole: Yves Saint Laurent, e la prima cosa che ti fanno venire in mente è l'alta moda.
0: Un uomo che è diventato un logo, ragazzi.
1: È vero, c'è poco
0: da fare. Poi dobbiamo anche ricordare il compleanno di Antonella Mosetti, nata oggi nel 1975, proprio qui a Roma.
1: Si pensa, è nata al quartiere accanto al mio. Io sono amico, molto amico del fratello, conosco anche lei, però ecco, con il fratello siamo cresciuti insieme e ci conosciamo benissimo fin dai tempi di Nonella Rai,
0: perché lei era una delle ragazze di Nonella
1: Rai. Esatto.
0: Qui a Roma però è nato anche Caspar Caparoni, che oggi compie gli anni.
1: Grande,
0: nato
1: Caspar!
0: Il primo agosto del 1964. Il suo vero nome è Gaspare Caparoni.
1: Si chiama Rex? Scusa.
0: Chiudiamo con il compleanno di Jason Momoa, nato oggi nel 1979 a Honolulu.
1: Un uomo, un attore, una colonna.
2: Sole. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Mattina, ragazzi, qui su Dimensione Suono Roma c'è la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori, l'ultima della stagione 2025-2026.
1: Esatto, della stagione, non l'ultima per sempre.
0: Noi andremo in ferie e tanti di voi che ci ascoltano faranno la stessa cosa. Quindi, ma se vi giusto, spostate, volete continuare ad ascoltare la radio, perché la radio non si ferma mai, anche nei mesi più caldi.
1: La soluzione c'è, basta scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione, ma quella ufficiale, di Dimensione Suono Roma, e ci portate sempre con voi, noi, la nostra musica e tutti i nostri contenuti. E la cosa più bella è che è tutto gratis.
0: Correte a scaricarla, restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Spin Time, altra giornata incandescente a due giorni dal rogo che rese inagibile la struttura di Santa Croce in Gerusalemme. Nuovo tavolo tecnico in prefettura, è arrivata la proposta di Roma Capitale, un anno di affitto per consentire l'ingresso agli occupanti, una proposta di acquisto dello stabile. Ci sta ragionando la proprietà dello Spin Time, che ha preso tempo fino a lunedì. In simultanea assemblea degli occupanti di Spin Time all'esterno del palazzo, la richiesta è un'immediata convocazione da parte delle istituzioni e rientro nello stabile per garantire la tenuta sanitaria e sociale delle circa 400 persone evacuate. Sul posto condizioni estreme con temperature roventi, diversi malori e bambini che cercano refrigerio all'interno di piccole piscine gonfiabili riempite d'acqua sul marciapiede. Intanto il presidio permanente prosegue. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa, confermando anche il quadro accusatorio formulato dalla procura. Il giornalista è indagato per truffa aggravata e continuata.

chiamata abusiva raccolta del risparmio e omessa dichiarazione dei redditi. I legali annunciano un eventuale ricorso in Cassazione. Il sindaco Gualtieri ha firmato l'ordinanza che introduce dal 7 settembre al 7 dicembre una disciplina temporanea per l'accesso, la circolazione e l'operazione di carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto merci nel centro storico, all'interno della ZTL A1 e delle aree limitrofe individuate dal provvedimento. L'ordinanza definisce fasce orarie differenziate in base alle categorie di veicoli, alla natura delle merci trasportate e alle caratteristiche dei servizi svolti. Il calcio, seconda fase del ritiro della Roma oltre manica a Cardiff, tra le amichevoli in programma, recuperato tra i convocati Pisili. Intanto nella capitale è atteso il difensore greco Koulierakis, operazione chiusa con il Wolfsburg sulla base di 16,5 milioni più 1,5 di bonus col club tedesco, e che manterrà il 20% sulla futura rivendita. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Siamo sempre noi e siamo sempre qui anche in questo primo agosto 2026. Geppellino, De Niro presentano la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: E oggi è speciale per ben due motivi. Primo, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio della settimana appena conclusa. E secondo, perché oggi è l'ultimo sabato della stagione prima della pausa estiva. Quindi oggi ci saluteremo a fine trasmissione e ci rivediamo a fine agosto.
0: Noi vi ricordiamo che in questa seconda ora insieme ritroveremo Antonio Giuliani e poi faremo il punto della situazione per quanto riguarda gli eventi del weekend, e ce n'è uno che ci vedrà protagonisti.
1: Come al solito però partiamo con le barzellette, queste sono le ultime della stagione. Partiamo con una delle più apprezzate della settimana. Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi, allora se devo essere sincero con questo vostro argomento, visto il caldo torrido che ci attanaglia, mi è venuta l'acquolina in bocca. Che pensandoci bene, l'acquolina tutte può venire.
0: Sono lì,
3: Se viene da
1: altre parti è brutta.
3: No, non credo che sia acquolina. Comunque.

0: ma spremuta da mano.
1: Esatto, esatto.
2: Sì, quella fatta a mano.
0: A mano, che de colore non doveva essere gialla o arancione, ma neanche rossa, doveva essere color amaranto.
1: Amaranto, amaranto. Beh, sì.

0: minerale dell'arancio, di capozza di marastia.
1: Ma come ti viene in mente la vostra domanda pure a te?
0: Posso girarla con il cucchiaino?
2: Ah,
0: così i pezzetti d'arancio non si depositano.

0: Siamo nel pieno dell'estate, gladiatori. Oggi inizia il mese di agosto, il mese delle ferie per eccellenza, e in un momento in cui tutti cerchiamo fresco e ristoro, è importante anche capire qui nei paraggi quali sono i meravigliosi laghi del Lazio che possiamo visitare, e magari, perché no, possiamo farci anche un bel bagnetto.
1: Ma certo, anche perché tanti laghi del Lazio sono balneabili e sono anche parecchio attrezzati. Noi ne abbiamo visitati

0: il lago di Nemi, il lago di Albano, sono belli attrezzati e soprattutto c'è tanta gente che ama proprio il, diciamo, l'esporsi al sole bordo lago, che è una cosa totalmente diversa dal mare.
1: Anche perché poi le temperature sono molto più gestibili. Nel Lazio 18 dei 24 campioni analizzati su 10 laghi sono risultati entro i limiti di legge, quindi è sicuro farsi un bagno.
0: Esatto, poi l'acqua del lago è diversa da quella del mare, innanzitutto è acqua dolce, ma secondo il mare, se, diciamo, l'acqua è sempre più calma, no? Perché non ci sono le correnti, non ci sono le onde, quindi c'è proprio una categoria di persone che ama il bagno al lago. Io personalmente l'ho fatto un giorno,
1: sì,
0: ed è totalmente diversa anche la sensazione, perché non essendoci la sabbia,
1: certo,
0: è un po' diverso,
1: sì,
0: sotto,
1: sì,
0: il lago un po' melmoso, quindi magari inizialmente può essere un po' strano, però vi assicuro che è una bella esperienza.
1: Vicino Roma il quadro più rassicurante riguarda Bracciano,
0: sì,
1: tutti e tre i punti controllati tra Trevignano Romano, Bracciano e Anguillara Sabazia hanno confermato l'assenza di criticità.
0: Ecco, quindi se non volete allontanarvi troppo e non recarvi al mare, il Lazio offre anche la bellezza dei laghi.
1: Promosso anche il lago di Albano, ok, con entrambi i prelievi di Castel Gandolfo entro i parametri. Esito positivo anche per i laghi di Vico, di Canterno, Turano e Salto. Insomma, avete davvero l'imbarazzo della scelta per passare la vostra estate al lago.
2: La sveglia dei gladiatori.
0: Estate!

La carica giusta per il vostro weekend la trovate qui con la musica di Dimensione e Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Geppe e Rino De Niro tornano tra pochissimo. Piccola pausa e poi c'è Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Essendo un fine settimana bollente nel Lazio, così come in tutta Italia, temperature davvero alte, toccheremo i 37-38 gradi, queste sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole, molto alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, con le minime alle volte non sotto i 26-27 gradi, la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. E purtroppo questa ondata di calore durerà parecchio, tutta la prossima settimana c'è il rischio che si vada avanti fino a metà agosto. Per i dettagli c'è l'app di 3.

0: Sabato 1 agosto, Dimensione Suona Roma, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Ronaldoc Antonio Giuliani. Antonio, che ormai parte integrante della Sveglia dei Gladiatori, lo trovate tutte le mattine in diretta con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio!
3: Volevamo girarti questa domanda anche a te, no? Perché tu, noi sei uno che ride molto spesso, no?
4: Sì, io rido, sì, rido molto spesso e soprattutto prima, quando ci siamo sentiti in privato, che mi è stata raccontata una cosa molto divertente, quindi ancora adesso ho il sorriso sulle labbra. Però ragazzi, guardate, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma questa vostra domanda capita proprio quando pochissime ore fa mi è capitato di ridere veramente a crepapelle,
3: di cuore,
4: venendo a sapere che sarò riconfermato anche per l'anno prossimo qui alla Sveglia dei Gladiatori.
5: Questa è una proprio splendida notizia.
4: Ho riso perché, nonostante avessi chiesto al nostro direttorissimo, diciamo,
5: che salutiamo,
4: di voler andare via, e ho cominciato a ridere perché non mi credeva, perché per mesi sono stato lì a dirgli: guarda, voglio andare via, è inutile che insisti, voglio andare via. Poi devo dire la verità, poi mi sono rilassato perché non mandava di affrontare una nuova stagione con nuovi conduttori, capito? Quindi
5: No, non cambiare mai la strada vecchia per quella nuova.
4: No, perché dice: guarda, tu sei riconfermato, ho capito, ma a me mi sono affezionato a questi ragazzi, capito? Invece poi ho saputo che sarete ancora voi i pilastri di questo programma radiofonico.
5: Lo sei tu e non lo sappiamo noi.
4: No, sono stato felice di questo, anche se appena mi ha detto smesso di ridere, cioè nel senso che
5: subito, immediatamente.
4: No, vabbè, però c'è una cosa carina, ma io non rido molto sulle barzellette, insomma alcune di Geppo fanno veramente ridere, ma mi hanno raccontato una piccola barzelletta un paio di giorni fa.

0: e devo dire che ho riso veramente tanto.
1: E mo c'ha dici, dai,
0: allora c'è questo uomo che entra dal medico per fare una visita urologica.
1: Ah, sì.
0: Entra dentro e fa: dottore, buongiorno, sono qua per la visita. Il dottore lo guarda e dice: prego, si spogli. A un certo punto l'uomo con questi pantaloni in mano gli fa, dice: scusi dottore, dove li posso poggiare i pantaloni? E il dottore gli risponde: lì sulla panca vicino ai miei.
1: Hai capito l'urologo?

0: Music History 80.
1: Facciamo un salto, questa volta nel 1980, quando il telefilm Dallas teneva incollato tutto il mondo, e in quell'anno ci fu la famosa puntata in cui qualcuno di misterioso sparò a JR.
2: Volevano uccidere il protagonista, incredibile. In quell'anno anche Michael Jackson, questa è Don't Stop Till You Get Enough.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate negli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono.

0: la guida di Legambiente qui nel Lazio. Abbiamo la fortuna di avere tanti laghi sicuri dove poter trascorrere la nostra estate e rinfrescarci un pochino, considerando la quarta ondata di caldo africano che stiamo vivendo.
1: Ci sta vivendo adesso.
0: Restate qui perché tra poco torniamo e vi diamo anche qualche dritta su cosa fare durante questo fine settimana. Quindi, se siete già tornati dalle ferie oppure quest'anno in ferie non ci andate,
1: vi diamo noi qualche dritta per questo weekend.

0: TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
1: Dettagli su motorcityonline.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
4: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
5: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
0: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Geppo e Rino De Niro, buon sabato 1° agosto a tutti. Come promesso abbiamo diversi eventi che ci sentiamo di consigliarvi.
1: Esatto, se non avete ancora deciso cosa fare questo weekend vi diamo noi qualche consiglio e partiamo con il buon mangiare, perché a Guadagnolo c'è la sagra dei ciammarughigli. Allora, per chi non sa cosa sono le classiche lumache.
0: Le lumache
1: di terra, sì, però sì, quelle sì, belle grosse.
0: E la sagra è domani dalle 13, ok? Le lumache,
1: ecco,
0: saranno servite con fette di pane casereccio cotta a legna, ci sarà tanta musica e tanto divertimento.
1: E soprattutto Guadagnolo si trova a quota 1218 metri e anche un motivo per andare a cercare un po' di refrigerio.
0: Magari almeno lì si sta un pelino freschi.
1: Esatto, esatto.
0: Domani, domenica 2 agosto, ci sarà anche la 38esima sagra della fettuccina ai funghi porcini.
1: Mamma mia, il mio piatto preferito.
0: Il tuo primo piatto preferito?
1: Guarda, l'inverno io non posso fare a meno di mangiarla. Allora, ad Ascrea, provincia di Rieti, c'è questa 38esima sagra delle fettuccine ai funghi porcini, quindi per tutti gli amanti di questo fantastico piatto che unisce grandi e piccini, potete recarvi in quel di Rieti.
0: Siamo sulle sponde del lago del Turano ed è ormai una tradizione nata come una semplice spaghettata tra amici che nel corso del tempo si è trasformata in una celebrazione della cucina e della cultura locale.
1: Ottimo.
0: Chiudiamo con l'ultima sagra di questo weekend, andiamo a San Cesario.
1: Esatto, la prima uscita della Roma-Napoli partendo da Roma, a San Cesario c'è la sagra della panzanella.
0: È buona
1: un piatto,
0: panzanella.
1: Un piatto povero, umile, con pochissimi ingredienti, ma che veramente piace tantissimo a tutti.
0: La si può mangiare anche di pesce, che è la mia preferita in assoluto.
1: Però quella classica è pomodoro, basilico e pane raffermo. Top del top.
0: E c'è anche la cipolla.
1: E la cipolla,
0: non
1: certo,
0: te la dimenticare.
1: No.
0: Con un po' di pane raffermo, noi italiani siamo in grado di creare dei capolavori.
1: Esatto, e questo ti dimostra che veramente con 3 ingredienti tiri fuori un piatto strepitoso.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Tra gli eventi di questo fine settimana non possiamo non citare anche quello che ci vedrà protagonisti, perché io ero anche presente ieri in quel di Sermoneta, siamo in provincia di Latina, c'è il Prisma Summer Festival.
1: Oh, e stasera c'è veramente un seratone, dopo la serata dedicata ai DJ condotta egregiamente da Rino e da Eleonora Scaiola, stasera torniamo e ci sarò anche io, perché oltre alla nostra esibizione, la Sveglia dei Gladiatori Live, ci sarà uno spettacolo tutto mio e a seguire grande musica, LDA, H7 e Fred De Palma, spettacolo gratuito, cosa volete di più?
0: Uno spettacolo pensato per un pubblico giovane ma capace di coinvolgere tutte le generazioni. Noi di Dimensione Suono Roma siamo media partner ufficiali delle serate e non vediamo l'ora di abbracciarvi questa sera tutti a Sermoneta per il Prisma Summer Festival.
1: Vi aspettiamo!
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Dalle 22.50 di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati in via Eugenio Barsanti nel comune di Guidonia Monteceglio per un incendio che ha interessato un capannone adibito allo stoccaggio di materiali, fra cui legno e ferro. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco supportate da un'autobotte chilolitrica. Non si registrano persone coinvolte, operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza tuttora in corso. Successivamente verranno effettuati gli accertamenti necessari per stabilire le cause dell'incendio. Spin Time, altra giornata incandescente a 2 giorni dal rogo che ha reso inagibile la struttura di Santa Croce in Gerusalemme, nuovo tavolo tecnico in prefettura, è arrivata la proposta di Roma Capitale, un anno di affitto per consentire l'ingresso agli occupanti e una proposta di acquisto dello stabile. Sta ragionando la proprietà dello Spin Time, che ha preso tempo fino a lunedì. In simultanea conferenza stampa promossa all'esterno del palazzo dagli sfollati dello Spin Time, la richiesta è un'immediata convocazione da parte delle istituzioni e il rientro nello stabile per garantire la tenuta sanitaria e sociale delle 400 persone evacuate. L'Assemblea Capitolina ha approvato l'assestamento di bilancio 2026-2028, parte corrente che ammonta a 6,3 miliardi, di cui 3,7 rappresentati da fondi propri di Roma Capitale, 39 milioni destinati al finanziamento di diverse esigenze. Entrano nel vivo i lavori per adeguare la rete all'arrivo dei primi 10

0: nuovi tram Urbos, tutti consegnati entro il 30 giugno. Stilato da ATAC in relazione ai diversi lavori preparatori sull'infrastruttura, un nuovo programma di esercizio del servizio tranviario che da lunedì prossimo 3 agosto sarà svolto con bus. La riattivazione avverrà gradualmente tra il 7 settembre e il 23 novembre. Informazioni in tempo reale su atac.roma.it. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 1 agosto a tutti, Geppettino, De Niro, pronti a vivere insieme la terza ora della puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Allora, questa puntata sta volgendo verso il termine, mancano ancora un paio d'ore prima della fine e della pausa estiva della Sveglia dei Gladiatori. Noi però non ci fermiamo qui.
0: E oh, anche così però, sono sincero, mi stai dando l'impressione di quello che conta i minuti.
1: Assolutamente no.
0: Stai guardando
1: però
0: l'orologio da quando sei entrato stamattina.
1: Voglio avvisare i nostri amici, perché dopo magari dicono: ma che fine hanno fatto Geppo e Rino domani? Oh, quindi vi avvisiamo, ma state tranquilli, perché anche in questa ora tanta buona musica, tutti i nostri contenuti e soprattutto tante risate.
0: Comunque, ecco, in questa terza ora insieme ritroveremo Emiliano Bonini, Antonio Giuliani, anche la puntata che più vi ha fatto ridere, andati in onda di Star Piccio. Iniziamo subito con una bella barzelletta.
1: Forza! Eccolo. Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi, non ci ho capito niente sulla spiegazione, diciamo.
0: Allora, la canzone dice I don't wanna be friends.
1: Non voglio essere un'amica.
0: Ok, poi
3: ecco,
0: c'è.
3: E questo già mi piace, perché insomma, quando mi collego con voi. Poi
0: e suona come I don't wanna be French, cioè non voglio essere francese.
3: Okay.
0: Quindi durante il mondiale, se c'era una squadra che sfidava la Francia, c'è un po' di rivalità e partiva lo sfottò con
3: ci ha preso, diciamo, questa canzone.
0: Ha fatto quarta la Francia.
3: Apposta, dico. Allora, ragazzi, più di una volta, diciamo, vi ho reso partecipi di quanto io sia, diciamo, un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani.
1: Certo.
3: Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? Per il nostro lavoro, quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte, perché non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei, insomma, che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io. Questo
0: quindi,
3: perché per essere chiaro
0: questo,
3: no, vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo, questo perché diciamo, l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata, diciamo, per raccogliere dei fondi per una associazione, e mentre ero lì, praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso. E non riuscivo a capire, poi quando mi è venuto veramente vicino, ho capito perché era un amico mio d'infanzia che non vedevo veramente, non si sa da quanto.
1: Era una carambata.
3: Era una carambata, brava, carambata. Mamma mia, la carambata era un'anni, era
0: settimo. Aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
3: Non si sa perché, ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato, e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici sempre con la battuta pronta, cioè io, per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli bastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina davanti a noi, avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora, a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché veramente si chiama lui si chiama Sandro Medici.
0: Sandro,
3: ok?
0: Medici. Sandro nome Medici. Il cognome proprio.
3: Proprio nome, sì,
0: come
3: sì,
0: l'autore,
3: sì.
0: Come
3: l'autore, bravo, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano in sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, si guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla: au! Ma che scialova! Io mi sono sentito male. Sono svenuto dentro la macchina. Andava piano, ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Estate.
2: Rhythmic History 90.

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione e Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Vi ricordiamo che questa sera siamo live a Sermoneta per il Prisma Summer Festival. Ieri c'è stata la serata dedicata ai DJ e io e Leonora abbiamo condotto l'evento, quindi ringraziamo tutti perché è stato bellissimo. Stasera ritorniamo sul luogo del delitto, anche perché c'è lo spettacolo comico di Geppo Show.
1: Quindi stasera dalle 18 in poi all'area mercato di Monticchio a Sermoneta parte un'altra data del Summer Festival di Sermoneta, quindi vi aspettiamo, anche perché lo spettacolo è gratuito.
0: E dopo ci sarà anche il concerto di Fred De Palma, LDA e H7 per ballare e cantare tutti insieme. Ora però, come promesso, vi facciamo riascoltare uno degli interventi andati in onda durante la settimana del nostro Emiliano Bonini.
1: Sì, con la sua Vox Populi, forza, iniziamo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
4: Emiliano, faccia ridere.
5: Forza. Eccoci, regà, eccoci. Dai, che fra un po' andiamo in ferie. Ma chi? Chi va in ferie? Ma quale ferie?
1: Una bella fetta di popolazione che va, però.
5: Vabbè.
1: Sono andati, attento,
5: Ma tanti andranno a settembre, quelli intelligenti, quelli bravi. Ma fa. Allora, oggi voglio raccontare la fiaba di Anselmo e Gretella. Li conoscete?
1: Come no? Io sì.
0: Io me la ricordavo fratelli, in un altro modo. Anselmo e Gretella, no? Sì,
5: sì. Una fiaba nata a Roma dai fratelli Rimmel.
1: Ma no, i fratelli Rimmel, Roma.
5: Erano dei famosi maghi, perché famosi per, soprattutto per i loro trucchi.
1: Certo,
0: Rimmel, Rimmel,
1: cosmetici, però non per dei maghi.
5: C'erano una volta questi due fratelli de Boccea, Anselmo e Gretella. Che ci avevano sempre fame, erano due tramoggi e stavano sempre a magnà. Pensate, i genitori stufi dei sentieri, ma che se magna? Li portano al centro commerciale e li mollano là con la scusa del ragazzi, fatevi una bella passeggiata che io e papà ci siamo dimenticati una cosa in macchina.
0: Ah, li abbandonano per sempre.
5: E li abbandonarono,
0: no,
5: sì,
0: vabbè,
5: sì,
0: incredibile.
5: Sì, sì. Anselmo e Gretella girano persi dentro questo centro commerciale gigante.
0: Cuccioli.
5: Sì, quando vedono sto negozio tutto pieno di caramelle, dolci, cioccolatini, pareva il sogno di un diabetico.
1: Certo.
5: Dentro c'è sta una vecchietta strana, truccata come una che usa i filtri male a casaccio su Instagram.
0: Hai reso l'idea.
5: E gli fa, entrate belli di casa, vi faccio mangiare tutto a

0: gratis, così gli fa, è gratis.
1: Io non dico, sì. Hai letto
0: sta sì, sì, è così. Ma appena entrati la signora li chiude dentro uno sgabuzzino e gli fa adesso vi mangerò. Ma ad Anselmo, che si era mangiato...
2: Com'è che fa la risata?
1: Com'è la risata, per favore?
2: Ma tanto, guarda, mi è venuta la pelle d'oca. I brividi.
0: Anselmo, che si era già mangiato 6 bignè di San Giuseppe, gli parte il reflusso e con un rigorgito scioglie la vecchia e scappò con la sorella.
1: Madonna, che sarà mangiato?
2: Mamma mia.
0: Sta cosa non ero convinto di dire, però vabbè. E quindi, ragazzi, mi raccomando...
2: La morale di questa favola, Emiliano, qual è?
0: Smettete di curare il reflusso, può salvarvi la vita.
2: Sei un pagliaccio, smettila.
3: La sveglia dei gladiatori.
1: E sta

0: continua il sabato mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Geppellino, De Niro tornano tra pochissimo con Antonio Giuliani. Non vi muovete.
1: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Da Manatta, per un uomo barino, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, cultura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
4: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
4: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Essendo un fine settimana bollente nel Lazio così come in tutta Italia, temperature davvero alte, toccheremo i 37-38 gradi, queste sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole, molto alte anche le temperature serali notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, con le minime alle volte non sotto i 26-27 gradi, la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. E purtroppo questa ondata di calore durerà parecchio, tutta la prossima settimana c'è il rischio che si vada avanti fino a metà agosto. Per i dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: Sabato 1 agosto, come promesso, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. E insieme a lui vi diamo appuntamento dal 31 agosto con il rientro della Sveglia dei Gladiatori.
1: Eccolo.
0: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Ragazzi, non ci ho capito niente della sua spiegazione, diciamo.
3: Allora, la canzone dice I don't wanna be friends.
0: Non voglio essere un'amica.
3: Ok, poi
4: ecco,
3: c'è.
4: E questo già mi piace perché insomma non mi collego con voi. Poi.
3: E suona come I don't wanna be French, cioè non voglio essere francese.
4: Okay.
3: Quindi durante il mondiale, se c'era una squadra che sfidava la Francia, c'è un po' di rivalità e partiva lo sfottò con
4: ci ha preso, diciamo, questa canzone.
3: Ha fatto quarta la Francia.
4: Apposta, dico. Allora, ragazzi, più di una volta, diciamo, vi ho reso partecipi di quanto io sia, diciamo, un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani.
0: Certo.
4: Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? Per il nostro lavoro, per il nostro lavoro quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte, perché non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei, insomma, che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io. Questo
3: quindi,
4: perché per essere chiaro.
3: Questo.
4: No, vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo. Questo perché l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata, diciamo, per accogliere dei fondi per un'associazione, e mentre ero lì, praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso. E non riuscivo a capire, poi quando mi è venuto veramente vicino,
3: sì,
4: ho capito perché era un amico mio d'infanzia che non vedevo veramente, non si sa da quanto.
0: Era una carambata.
4: Era una carambata, brava, una carambata. Mamma mia, la carambata era un'anni che era.
3: Aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
4: sì, non si sa perché, ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato, e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici sempre con la battuta pronta, cioè io per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli abbastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina, davanti a noi avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora, a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché veramente si chiama Alessandro, lui si chiama Sandro Medici.
3: Sandro,
4: okay?
3: Medici. Sandro Medici. Cognome proprio.
4: Nome, giusto, sì,
3: come,
4: sì,
3: l'autore,
4: sì.
3: Come l'autore.
4: Come l'autore, bravo, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano in sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, si guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla: au! Ma che scialova! Io mi sono sentito male. Sono svenuto dentro la macchina. Andava piano: ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.

0: Ritmi History 80. Stiamo per tornare nel 1986. Quell'anno è stato un anno molto fortunato per il cinema. In sala arrivavano dei capolavori come Platoon, Aliens Scontro Finale, Il Nome della Rosa, Stand By Me e anche Top Gun.
1: In radio invece passavano tre biondine. Loro sono le Banana Rama e questa è Venus.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: qualche giorno fa al cinema è arrivato il nuovo film della Marvel, Spider-Man Brand New Day.
1: Si dice sia un capolavoro, noi ancora non l'abbiamo visto però.
0: Comunque è stato presentato in anteprima qui a Roma lo scorso 23 giugno. Se ti ricordi erano a Castel Sant'Angelo.
1: Sì, dove c'era sia lui, Tom Holland, Zendaya. Sì, c'era tanta gente.
0: E quindi al cinema sta andando molto bene, la risposta del pubblico e anche del botteghino parla chiaro. E a proposito di prodotti audiovisivi, restate qui perché dopo una piccolissima pausa torniamo con la puntata che più vi ha fatto ridere del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club!
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Da Manhattan, da Roma Paris, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, da Roma Paris, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
7: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Su Dimensione Suono Roma.
10: La sveglia dei gladiatori.

0: siamo tornati nel ritmo della capitale. Gladiatori, buon sabato, primo agosto. Condivido con voi anche lo stato d'animo di mio zio Robert, Robert De Niro.
1: Penso che gli erode un po' a tuo zio.
0: Perché è nero. Vi spieghiamo che cosa è successo. C'è stata una falla, ok?
1: Sì, sì, sì.
0: Robert De Niro nel 2002 ha fondato un evento cinematografico.
1: Sì, il Tribeca Film Festival.
0: E c'è stato
1: un festival molto molto famoso e seguito.
0: Certo, anche molto sofisticato, no? Dal cinema ricercato. E c'è stata una grave fuga di dati che ha coinvolto più di 600.000 documenti.
1: Esatto, questo database lasciato accessibile avrebbe esposto, nei mirini degli hacker tanti tanti dati sensibili di tantissime persone. Quindi vi lascio immaginare lo zio Dirino quanto può essere adirato.
0: Perché sono usciti fuori i contatti di Jennifer Lawrence, lo stesso Robert De Niro, no, Martin Scorsese.
1: Sono tutti personaggi di un certo calibro che hanno contatti con altri personaggi famosissimi. Vedete quanto poi diventa complicato e difficile quando questi dati sensibili sono accessibili da tutti?
0: Infatti, guarda, in questi file non c'era chissà che, ok? Non si parla di conto corrente,
1: no, certo,
0: o altro.
1: Che no.
0: Però c'erano email, telefono, e quindi poi se questi dati finiscono nelle mani sbagliate diventa complicato gestire tutto.
1: Pensa al tuo numero di telefono, quanto può essere scomodo se finisce nelle mani di sconosciuti e malintenzionati. Magari un numero che hai da tantissimi anni e ti mette in difficoltà.
0: Noi non abbiamo di questi problemi qui a Dimensione Suono Roma, perché abbiamo realizzato uno sceneggiato low budget, si sente, perché effetti speciali pochi ce ne stanno.
1: Ma col telefono ci abbiamo.
0: Bravo, e soprattutto non abbiamo queste star.
1: Esatto.
0: Quindi godetevi la puntata più bella che è andata in onda durante la settimana. Eccola.
2: Star Piccio.
1: 2151, lunedì, la Dukarna nel vuoto cosmico. La gloriosa nave spaziale italiana Dukarna navigava nello spazio profondo con la stessa eleganza di una Panda del 92 parcheggiata in doppia fila.
0: Hai reso perfettamente l'idea.
1: Sul ponte di comando il generale Geppo osservava il cosmo col suo binocolo elettronico. Rapporto, il secondo pilota Rino consultò il radar.
0: Generale, abbiamo trovato un pianeta.
1: Ah, ottimo, finalmente. Civiltà aliena?
0: No.
1: Fauna?
0: Nemmeno.
1: Vegetazione?
0: Neanche.
1: E allora che c'è, scusa?
0: Sta cercando di nascondersi dietro a un altro pianeta.
1: Geppo sbatte le palpebre. Un pianeta che si nasconde?
0: Pare abbia vergogna.
1: Nel frattempo dalla sala motori arrivò Emiliano Bonini con le mani nere di grasso. Generale, abbiamo un problema. Parla, Emiliano. I motori quantici funzionano benissimo. E scusando sta il problema.
0: Infatti.
1: Ma annoio.
0: Come annoio?
1: E allora rompine uno.
0: Ma no.
1: Ricevuto. Ben 5 secondi dopo, la Dukarna perse il 73% della gravità. Rino iniziò a galleggiare. Geppo pure. Emiliano passò davanti al soffitto con una chiave inglese. Perfetto, generale. Adesso c'ho qualcosa da fare.
0: Bravo, cretino.
1: Mentre tutti fluttuavano come ravioli nello spazio, il pianeta misterioso sparì dal radar.
0: Generale, il pianeta è scappato.
1: Inseguiamolo.
0: Generale, siamo senza gravità, dove andiamo?
1: Sono dettagli. La Dukarna partì in retromarcia verso Marte, che non era nemmeno nello stesso quadrante. Proprio in quell'istante comparve sullo schermo un messaggio alieno. Non venite qui. Geppo sorrise. Rino?
0: Sì, generale.
1: Imposta la rotta, proprio lì. Chi avrà mandato?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: primo agosto, gladiatori, ve lo dobbiamo ricordare. Sul nostro sito dimensionesuonoroma.it c'è la sezione Music Club.
1: Ecco, quindi potete recarvi tranquillamente sulla sezione Music Club e votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma. E potete segnalare addirittura quella che non vi piace. Così, in base alle vostre preferenze, una volta raccolte, aggiorneremo le nostre playlist in base ai vostri gusti.
0: Dopo oggi il programma si ferma per la pausa estiva, ma il nostro sondaggio continua anche durante il mese di agosto. Quindi mi raccomando, che così potete voi decidere la playlist della vostra radio preferita. Geppe e Rino De Niro tornano tra pochissimo, tra poco ritorniamo però anche in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
6: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
5: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
6: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
5: Prisma Summer Festival.
6: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
5: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
7: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro batte forte sempre.
8: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Non è morta suicida, ma è rimasta vittima di femminicidio, risolto dalla polizia. Il giallo di Torbella Monaca, Daphne Rebaudo, 30 anni, trovata morta il 13 luglio in via dell'Archeologia 52, non si è tolta la vita precipitando volontariamente dalla terrazza condominiale, ma sarebbe stata scaraventata di sotto dal compagno, un nordafricano quarantenne, Mohamed Trabelsi, fermato ieri dagli agenti della polizia. Gli investigatori, grazie ad una serie di testimoni che hanno riferito di una violenta lite, non la prima, tra la vittima e il suo compagno sulle scale del palazzo dove i due vivevano, sono riusciti a inchiodare il presunto killer. Fondamentali le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. L'indagato, dedito allo spaccio in zona, aveva reso versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti e alcune incongruenze avevano insospettito chi indaga. Campi Rom nel mirino della polizia a livello nazionale, controlli a Roma, Bari, Casoria e Reggio Calabria. In particolare nella capitale interessati gli insediamenti di via Candoni, via Salviati, via Gordiani, arrestati a vario titolo 9 stranieri per resistenza, lesione pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento e per detenzione ai fini di spaccio. 12 stranieri accompagnati in questura, uno è stato espulso, 621 gli identificati, 150 i veicoli controllati con il supporto dell'AMA, rimosse 3 tonnellate di materiale riconducibile ad attività di accattonaggio e decine di moduli abitativi in disuso per prevenire nuove occupazioni, sequestrati 3.500 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Fermate della metropolitana trasformate in punti di contatto per lo spaccio, sopralluoghi silenziosi fra gli scaffali prima di entrare in azione, borseggi messi a segno approfittando della distrazione delle vittime sono i copioni ricostruiti dalla polizia nel corso degli ultimi controlli nell'underground capitolino e sui dintorni, dove gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato 7 persone per detenzione a fini di spaccio, furto e rapina impropria. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Inizia la quarta ora della puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori.
1: Questa è l'ultima ora dell'ultima puntata prima della pausa estiva della Sveglia dei Gladiatori. Quindi godiamoci questi 60 minuti che ci porteranno fino alle 10 e poi ci saluteremo tutti con un grande abbraccio.
0: Esatto, e quindi in quest'ora ritroveremo anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, Gepperino De Niro, sono prontissimi ad iniziare estate, è sabato, è primo agosto 2026, siamo tutti presi bene, eh?
1: Allora, è anche tempo di riascoltare l'ultima barzelletta della stagione estiva 2026, il nostro barzellettometro è quasi vuoto, questa è una delle più apprezzate della settimana.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, oggi il mio non te regge più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'art.
0: I souvenir.
4: E l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero mentre stanno a cercare il portachiavi che si sono persi e il portachiavi con la foglia d'acero che stanno a cercare per inchinarsi nello strada se stanno a strozzare con lo sciroppo, così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici e tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? sì, io là c'ero.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno dal Colosseo a Ostia in bici. A quanto pare sarà breve possibile per realizzare la nuova pista ciclabile. Ci servono 18 milioni di euro.
1: Ma soprattutto servono buone gambe per andare dal Colosseo ad Ostia in bici, perché sappiamo bene che la distanza non è poca, ma soprattutto Roma, a differenza di tante città, non è tutta piatta a salite e discese. Ecco.
0: Costerà 18 milioni di euro e la pista ciclabile ha già ottenuto il progetto, ha già ottenuto il via libera per la sua realizzazione grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo dell'opera è di collegare il parco archeologico dell'anfiteatro Flavio con l'area archeologica di Ostia Antica, anch'essa ricchissima.
1: Certo che sì, comunque sarà una bella cosa anche per ammirare le grandi bellezze della nostra città, dal centro al mare, e soprattutto per tutti gli amanti delle due ruote, che sono sempre di più col tempo che passa.
0: Poi non è necessario farlo per forza dal punto A al punto B e viceversa, no, potete prenderla anche nel mezzo.
1: Ma sì, poi esatto, non è che bisogna fare tutta la tratta obbligatoriamente, si può fare anche un pezzettino e poi tornare indietro.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il fine settimana con la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno, vi portiamo per un attimo al bioparco perché
1: sì.
0: C'è un lieto evento che vi dobbiamo raccontare. Sono nati lì 5 Fennec.
1: Allora, per chi non sa che cosa sono quelle graziosi volpi bianche con quelle orecchie enormi, piccolissime, ma sono troppo carine.
0: Sono i canidi più piccoli al mondo e da adulti, una volta cresciuti, arrivano a pesare appena 1 chilo.
1: Guarda, io ho avuto l'opportunità di vederle da vicino, a parte che è un animale troppo grazioso e poi è iperveloce, è più veloce di un gatto, veramente. Afferrarli penso che sia una cosa veramente difficile, ma sono troppo carine.
0: Quindi ne approfittiamo anche per ringraziare lo splendido lavoro svolto dal bioparco, perché la presidente Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l'Università di Parma, ha espresso tutta la sua contentezza.
1: Ecco, okay. Quindi se siete nei paraggi o se andate a visitare il bioparco, non perdetevi questo fantastico spettacolo dei cucciolotti di Volpe Fennec.
0: Piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui. Go!

0: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: eccoci qui in questo sabato 1° agosto. È il momento di riascoltare, come promesso, uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che oggi ci saluterà insieme a noi per la pausa estiva, ma tornerà qui il 31 agosto come ogni giorno su Dimensione Sole Roma.
1: Io ne approfitto anche per salutarlo e ringraziarlo, visto che lui è parte integrante della Smiglia dei Gladiatori. Si chiude un'altra stagione e dobbiamo, ecco, rivolgere un pensiero gigante al nostro Antonio Giuliani, perché tutte le mattine è stato con noi qui dal fronte in primissima linea.
0: Esatto, adesso li ascoltiamo, dai. Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio. Ragazzi, oggi il mio Non te reghe più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'art.
1: I souvenir.
3: E l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero, mentre stanno a cercare portachiavi che si sono persi, e il portachiavi con la foglia d'acero che stanno a cercare, per chi là se ne stanno, se stanno a strozzare con lo sciroppo, così un giorno, capendo questo, vedrà che cominceranno a steccare con gli amici e tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? sì, io là c'ero.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Per questo sabato, ultimo viaggio da fare insieme nei fantastici anni 80, ci fermiamo nel 1985. Se io ti dico Stranger Things, se io ti dico Kate Bush, cosa ti viene in mente?
2: Mi viene in mente solo Running Up the Hill, la canzone che ormai rappresenta Stranger Things.
1: Sblocchiamo un ricordo.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: La stagione estiva quanto è bella, quanto ci piace, al netto poi del caldo, dell'umidità, del sudore, però il mare, la spiaggia.
1: Un bel gelato fresco in riva al mare.
0: E a proposito di gelati, se siete particolarmente golosi, la risposta è probabile che sia scritta dentro il vostro DNA.
1: Rimanete qua perché tra poco vi sveliamo questo ancestrale mistero. Da CarPoint fino al 2 agosto continuano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 2 agosto.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Su Dimensione Suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Sabato 1 agosto, ultimissima puntata della Sveglia dei Gladiatori che chiude la stagione 25-26 e chiudiamo in bellezza,
1: sì,
0: perché
1: abbiamo detto prima della pausa,
0: scusami,
1: esatto.
0: Chiudiamo in dolcezza.
1: Sì, perché parliamo di uno degli alimenti più amati da grandi e piccini, il gelato. Ormai cibo che si mangia in qualsiasi stagione dell'anno,
0: sì,
1: ma d'estate è sicuramente un toccasano per le giornate di caldo, no?
0: Anche perché ad ottobre, che ne so, il 15 di ottobre non è che fa tutto sto freddo, quindi
1: no, ormai da noi
0: un gelato durante l'ottobrata romana ci sta alla grande. Ma perché c'è chi va matto per il gelato e chi no?
1: Voi non ci crederete, ma tutto dipende dal nostro DNA. C'è un legame tra gusto e DNA. Ci sono addirittura dei geni che rendono più golosi di zuccheri e grassi alcune persone rispetto ad altre,
0: e questo ovviamente ha delle conseguenze sul peso e anche sulla salute metabolica. Allora, ma se avete un debole per il gelato o non riuscite proprio a resistere a un piatto di patatine fritte, potrebbero esserci lo zampino della genetica.
1: Allora,
0: e quindi
1: qui c'è sempre, deve sempre entrare in campo il buon senso, perché
0: certo,
1: mangiare ogni tanto, di tanto in tanto, qualcosa di dolce non fa male a nessuno. Se si abusa però sia dei dolci ma di qualsiasi altra cosa, sapete che può avere conseguenze anche, diciamo, preoccupanti.
0: I risultati di questo studio, ok, specificano che esistono dei geni del dolce, quindi noi abbiamo una preferenza innata per cibi dolci e grassi, e questo è il risultato di avere un peso corporeo mediamente maggiore rispetto a tutti gli altri.
1: Poi se qualcuno ha delle patologie specifiche, lì ci vuole un'estrema attenzione. Però ecco, finché si mangia una bella coppetta o un bel cono gelato una volta ogni tanto, secondo me non fa male a nessuno, dai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Sua.

0: gladiatori. No!
1: Ma stavolta lo voglio fare doppio.
0: No! Siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme e questa era l'ultima settimana della stagione 25-26 della Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Questa è la giornata conclusiva, cari amici. Ci dispiace, ma dobbiamo salutarci per la pausa estiva. Noi ci facciamo un po' di vacanze come tutti, ricaricheremo le pile, ma non vi preoccupate perché non torniamo a settembre, torniamo direttamente ad agosto, il 31, lunedì, siamo di nuovo qui in diretta con la Sveglia dei Gladiatori.
0: Esatto, e la prossima settimana al mattino dalle 6 alle 10 sarete soltanto in mia compagnia, ok? Quindi Geppo lo salutiamo e lo ritroveremo.
1: Grazie.
0: Direttamente il 31.
1: Vi lascio in buone mani naturalmente con il liber professionale Rino e è arrivato il momento di salutarci. Chi abbiamo qui? A chi dobbiamo dare il cambio?
0: Lorenzo Palma. Ah, ciao Lorenzo, buongiorno,
1: ciao.
0: Buon sabato anche a te. Mi prendo giusto qualche secondo per ringraziare tutti i gladiatori che sono con noi tutte le mattine dalle 6 alle 10. Ringrazio loro perché sono il propellente, la spinta necessaria per fare quello che facciamo, quindi grazie per tutto l'affetto, grazie per la stima e la fiducia che ogni giorno ci consegnate, quindi siamo felicissimi di essere parte di questa grande famiglia.
1: Prima di chiudere però fammi ricordare un altro grande appuntamento.
0: Sì.
1: Questa sera saremo live in quel di Sermoneta per il Prisma Summer Festival, io, Rino ed Eleonora Scaiola, la Sveglia di Gladiatori al completo per l'opening di un fantastico concerto e a seguire ci saranno LDA, H7 e

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Andiamo a redazione, le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Non è morta suicida ma è rimasta vittima di femminicidio, risolto dalla polizia il giallo di Tor Bella Monaca. Daphne Rebaudo, 30 anni, trovata morta il 13 luglio via dell'archeologia 52, non si è tolta la vita precipitando volontariamente dalla terrazza condominiale ma sarebbe stata scaraventata di sotto dal compagno, un nordafricano quarantenne, Mohamed Trabelsi, fermato ieri dagli agenti della polizia. Gli investigatori, grazie ad una serie di testimoni che hanno riferito di una violenta lite, non la prima, tra la vittima e il suo compagno sulle scale del palazzo dove due vivevano, sono riusciti a inchiodare il presunto killer. Fondamentali le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. L'indagato, dedito allo spaccio in zona, aveva reso versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti e alcune incongruenze avevano insospettito chi indaga. Campi Rom nel mirino della polizia a livello nazionale, controlli a Roma, Bari, Casoria e Reggio Calabria. In particolare nella capitale interessati gli insediamenti di via Candoni, via Salviati, via Gordiani, arrestati a vario titolo 9 stranieri per resistenza a lesione pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento e per detenzione a fini di spaccio. 12 stranieri accompagnati in questura, uno è stato espulso, 621 gli identificati, 150 i veicoli controllati con il supporto dell'AMA, rimosse 3 tonnellate di materiale riconducibile ad attività di accattonaggio e decine di moduli abitativi in disuso per prevenire nuove occupazioni, sequestrati 3.500 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Fermate della metropolitana trasformate in punti di contatto per lo spaccio, sopralluoghi silenziosi fra gli scaffali prima di entrare in azione, borseggi messi a segno approfittando della distrazione delle vittime, sono i copioni ricostruiti dalla polizia nel corso degli ultimi controlli nell'underground capitolino e sui dintorni, dove gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato 7 persone per detenzione a fini di spaccio, furto e rapina impropria. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: colazione il secondo giro, perché la prima secondo me va fatta un attimino presto, fino al dopo pranzo, quindi ce la passeremo insieme viaggiando proprio in macchina, magari portandovi direttamente nei luoghi di vacanza. Intanto la musica con il prezioso featuring Marvin. Dimensione,
1: modulo, rhythmic, history, 2000.

0: 2026. Primo agosto, sabato, quindi ci sono tutti gli ingredienti proprio dell'estate: partenze, arrivi, spostamenti, insomma, programmi del vostro weekend. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 14. 393 0119 119. Ci sono per fortuna le vostre voci di supporto oggi.
1: Buongiorno. Lorenzo, buona estate, primo agosto.
0: È vero, è vero.
1: Siamo nel cuore dell'estate.
0: Totalmente.
1: Sabato di relax, di riposo. Sì. Sono andato a lavare la macchina.
0: Bravo.
1: Ho portato qualche cosa per casa da mangiare al gatto, le solite faccende che si fanno il fine settimana.
0: Ma che fanno weekend?
1: Ti auguro.

0: Siamo in Ponte insieme a Giovanotti, DNA nella mattinata del sabato 1° agosto. Non è un sabato qualunque, ma è un sabato agostano, quindi periodo vacanziero. Ci sono i messaggi appunto degli amici, anche addetti ai lavori che portano in giro i turisti della nostra città.
1: Buongiorno dal vostro Paolo LCC, buon sabato!
0: Eccolo, per esempio lui carico

0: tanto 393 0119 119, le vostre voci per capire un po' i programmi del vostro weekend, chi in partenza, chi invece in un sabato qualunque, cioè un sabato italiano, un classico sabato romano, soprattutto raccontateci i programmi al 393 0119 119. Fra poco parleremo invece di fotografe, perché c'è una fotografa di matrimoni che ha rivelato l'errore che tendenzialmente commettono un po' tutte le coppie all'altare. Ne parleremo fra poco.
1: For you. Late più ritmato.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati PIM, i bei temi in agora,
4: di risparmio, di qualità. Ci sono, arrivano punti.

0: In viaggio, c'è chi ci ascolta anche da fuori Roma, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo, Giampaolo da Stoccarda. Purtroppo oggi sono di servizio, 6:18.
0: Sì. Bene.
1: Domani libero, poi altri due giorni e poi mercoledì si parte direzione Roma.
0: Eccoti.
1: Le ben meritate vacanze, 4 settimane le vengo a passare nella nostra bellissima città. Una buona giornata a tutti e un buon weekend a tutti quanti. Ciao.
0: Bello. Mi piace questo messaggio da parte di un romano che fuori, che sta lavorando ancora per poche ore lì, pochi giorni, poi ritorna a Roma e giustamente poi ce la, insomma, ci facciamo un brindisi insieme. Intanto c'è la musica.

0: meravigliosi programmini al 393 0119 119, e fra poco appunto parleremo di matrimoni, tanto amati matrimoni per noi maschietti, soprattutto in questo periodo.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

della capitale. Parliamo di matrimoni adesso, perché non c'è dubbio, la parte meno bella dei matrimoni è quando la coppia deve recitare le promesse davanti a tutti, amici e familiari, perché si innesca quel meccanismo. A volte tutto riesce bene, altre volte insomma c'è un po' di timidezza, c'è un po' di il fatto di essere osservati, ti mette un po' in soggezione. Cosa succede se si sbaglia a pronunciare magari una determinata parola, si comincia a piangere prima ancora di cominciare? Spesso accade. L'ultima cosa a cui probabilmente penserete in quel momento e come verranno le foto, ma è fondamentale. Io ho officiato un matrimonio, ovviamente un rito civile, e il fotografo ogni 3x2 mi diceva spostati, giustamente lo mettevo nella condizione di poter lavorare al meglio. Una fotografa che si chiama Anne Base è una professionista, ha dichiarato che spesso le coppie perdono l'opportunità di avere uno scatto bello, uno scatto ricordo perfetto del loro grande giorno, proprio quando sono sull'altare, perché anziché rivolgersi al proprio compagno, si rivolgono praticamente all'ufficiante, e quindi non guardano l'altra metà della mela, ma guardano l'ufficiante, e l'errore starebbe lì. Insomma, fra poco affrontiamo l'argomento nel dettaglio, anche per capire quali sono i 3 segnali che fanno intuire che la coppia probabilmente non durerà troppo, secondo gli esperti, chiaramente. Cos'è che invece a voi non piace tanto dei matrimoni? Quella cosa che un po' vi dà fastidio quando andate ai matrimoni? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: del momento della foto perfetta, perché i fotografi giustamente fanno il loro lavoro e sperano che arrivi sempre la foto perfetta. Quando di solito arrivano le promesse, si tende a guardare l'officiante piuttosto che il partner, quindi il futuro marito o la futura sposa. Intanto 393 0119 119 per scoprire i programmi del vostro weekend.
1: Sono la prof Rosaria.
0: Prof,
1: in questa giornata torrida non so dove mettermi, cosa fare, sto facendo docce su docce, sto
0: così,
1: portando
0: oggi
1: avanti le faccende di casa. Mi piacerebbe tanto oggi andare ad ascoltare e a vedere lo spettacolo a Sermoneta di Radio Dimensione Sono Roma con Eleonora Geppellino, ma non lo so se mi è possibile. Dopo la spesa forse ci scappa una cenetta. Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Ragazzi, mi sa che la prof non viene a trovarvi stavolta. Dimensione Sono

Bene, Wiz Khalifa, si parlava prima di matrimoni, a proposito di location, quello che vi dà fastidio dei matrimoni, mi scrive un ascoltatore, tutto, quindi non si firma neanche, giustamente. E noi abbiamo l'incombenza dell'abito, noi maschietti durante il periodo estivo, giacca, cravatta, camicia, e quando magari ci sono, che ne so, quei 39 gradi, non è una cosa semplice da gestire, per cui secondo me i matrimoni dovrebbero spostarli un po' più in là, cioè tipo da ottobre a maggio, potrebbe

0: sforzo da un palazzo di via dell'archeologia, la polizia ha fermato per femminicidio il compagno, un quarantenne tunisino, Mohamed Trabelsi, accusato di averla spinta dalla terrazza condominiale dopo una lite per le scale della torre. La donna è stata trovata morta all'alba, a inchiodare il convivente, pusher della piazza di spaccio di zona. Alcune testimonianze, oltre ai filmati della videosorveglianza e alle contraddizioni nel racconto del quarantenne. Occupata nella notte un'ex casa farmaceutica a San Basilio in via Gerani, la polizia ha accertato la presenza di 60 soggetti di origini sinti, una parte dei quali sgomberati pochi giorni fa da un immobile sempre a San Basilio in via Pieve Torina. La questura, con l'invio sul posto di risorse, ha proceduto alla liberazione del sito occupato, riaffidandolo alla curatela fallimentare per la messa in sicurezza. Nel Lazio il MIT ha finanziato 1.728.000 euro, la misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, il fondo destinato ad interventi di importo massimo di 150.000 euro di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La somma di oltre 1.700.000 euro è ripartita tra 12 comuni: Nemi, Salisano, Gerano, Filettino, Cervara di Roma, Rocca Antica, Rocca di Cave, Rocca Giovine, Bassano Inteverina, Anticoli Corrado, Stimigliano e Acqua Fondata. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Praticamente le 12.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buongiorno, buon sabato. Da un lato è weekend, dall'altro è il primo giorno di vacanza per molti. Raccontateci ovviamente quello che state facendo, se siete al lavoro, se vi state spostando, se state andando al mare, se vi state avvicinando all'ora di pranzo. Noi fra poco regaleremo per esempio lo zainetto di Dimensione Sua Roma, perché giocheremo con I Love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Si parlava prima di concerti in orari un po' insoliti, vi ho anche chiesto che ora secondo voi dovrebbe andare in scena uno spettacolo live per quanto riguarda la musica. Sta di fatto che arriverà a Cosmo il prossimo 30 agosto alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica con il suo La Fonte Matinée Tour. Stiamo per regalare lo zainetto di Dimensione Suono Roma a chi risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. Quindi lui sarà alla cavea il prossimo 30 agosto con una matinée tour che è La Fonte. A che ora si esibirà? Opzione A alle 7, opzione B alle 16, opzione C alle 22. È un matinée tour, quindi quando si esibirà? Alle 7, quindi opzione A, alle 16, opzione B, oppure alle 22, opzione C. La tua risposta corretta e definitiva adesso al 393 019 119 su WhatsApp.

0: Stasera è la domanda che ci piacerebbe rivolgere anche a voi. Intanto Noemi si sta riprendendo, tutto sotto controllo, cioè nel senso si sta dando da fare con la riabilitazione per dopo la caduta di qualche settimana fa. Abbiamo giocato con i live, risposte corrette arrivate, l'orario quello prestissimo della mattina alle 7, perfetto, ci siete arrivati. Si parlava prima del concerto di Cosmo che sarà live il prossimo 30 agosto e quindi un concerto un po' insolito. Parlando invece di orari giusti per i live, voi a che ora vi piacerebbe che un artista si esibisse, più o meno, cioè che ne so, vi piace il solito orario serale o che ne so, lo preferireste magari nel primo pomeriggio?
1: Bello mio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, sì, insomma.
1: No, no, buon pomeriggio. Alle 21, un bel live. L'ultimo concerto mi sono dato poco tempo fa al reverendo Marilyn Manson.
0: Vabbè, dai.
1: Al Parco della Musica.
0: Sì, è vero.
1: Bello.
0: Sono contento che ti sia piaciuto.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali

0: qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Da Manatta, per non comparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
2: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, bello comparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
2: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
4: Let the vibration take you down. Loro arrivano puntuali ogni ora. E sono le hit del 4 for you, le abbiamo allineate per Benino, J-Ax che ritorna con il Cile, subito Madonna e Serena Carla.

La Bush con A Sweet Dreams nel sabato di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di convivenza, quella giovanile, perché quella contemporanea ha modificato un po' la suonatura originaria, trasformandosi da preludio del matrimonio a una necessità logistica dettata da precarietà ed esigenze di risparmio economico. Quindi magari si va a vivere insieme, però dopo pochissimo tempo si arrivano bollette un po' alte e un attimo, come dire, svincolarsi. Ecco, un'indagine statistica pubblicata su una rivista legata al benessere e al, insomma, al monitoraggio di atteggiamenti dei giovani, un campione di tra l'altro 3.233 giovani adulti residenti in Inghilterra e Galles, ha monitorato proprio questo, quindi un incremento drastico delle separazioni precoci, con la quota di coppie che si lasciano entro i primi due anni salita dal 25 al 27% per quanto riguarda le generazioni precedenti, al 43% dell'ultimo gruppo. Per cui, insomma, alla fin fine se ti sposi dopo i 27 anni hai più probabilità di restare in coppia in maniera, insomma, oculata, per cui non ti spaventi se la prima bolletta è un filino alta. Se lo fai un po' prima, secondo questo studio, invece le cose potrebbero cambiare.

0: I Can Wait, il pezzo di Bob Sinclair con Kaisa nel weekend di Dimensione Solo Roma, nel weekend del sabato, primo agosto, quando si parlava di andare a abitare da soli. Diciamo che le coppie giovani che vanno a vivere da soli al di sotto dei 27 anni, diciamo che dopo poco potrebbero esplodere, dopo la prima bolletta. Mi piacerebbe capire tu a che età sei andato a convivere con la tua fidanzata, il tuo fidanzato, o magari a che età sei andato a vivere da solo. Ecco, 393 0119 119 su WhatsApp, quindi parliamo della prima indipendenza, la prima autonomia.
1: L'11 di agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

119 119, i nostri messaggi vocali su WhatsApp. Si parlava appunto di coppie che si coppiano abbastanza in fretta adesso, ma spesso e volentieri le coppie giovani vanno a vivere col fidanzato o con la fidanzata proprio per dividere le spese.

mese, e lì dice è normale che dopo un po', magari se non c'è tutto quel feeling, magari la situazione come dire non decolla. Ecco, 393 0119 119, io sono andato a vivere da solo a 18 anni, quindi c'è della serie raggiunta la maggiore età, zac, subito da solo.

0: WhatsApp su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quasi verso l'ora di pranzo in una giornata, quella di oggi, sabato 1 agosto, importante per il primo esodo, i primi spostamenti, le prime fughe fuori dalla città. Ma tu a che età sei andato a vivere da solo?
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno.
1: Sono Titti da Cida.
0: Eccoti Titti.
1: Io sono andata a vivere a 20 anni. Beh. Sono sposata e ho avuto un figlio a 21.
0: Ok.
1: Ti abbraccio forte forte ed è sempre un piacere sentirti.
0: È un piacere. Ciao, ciao. Sentire i tuoi messaggi è bello, perché poi anche quando ci mandate i messaggi leggermente, come dire, mozzati, noi sappiamo che sono i vostri, ma ci piacciono così. Intanto 393 0119 119, la tua indipendenza a che età?

0: si parlava prima dell'indipendenza, che Taz è andato a vivere da solo perché le coppie molto giovani scoppiano in fretta per ovvi motivi, perché magari spesso ci vanno per una questione diciamo di indipendenza economica, per darsi una mano l'un l'altro, però a volte ci sono esigenze familiari che invece ti mettono nella condizione giusta. A proposito,
1: ciao di nuovo Massimiliano,
0: eccoti.
1: Io ho iniziato la convivenza con la mia compagna, ora mia moglie, madre dei miei figli,
0: sì,
1: a 30 anni, quando okay. I miei genitori sono andati via da casa che io avevo comprato e che vivevamo io, mamma e papà.
0: Certo. Vedi, insomma, questo è un po' quello che è successo. 30 anni, poi l'età giusta. Anche questo sondaggio dice che è l'età perfetta per

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. È stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato dalla polizia un uomo tunisino di 41 anni con l'accusa di aver scaraventato giù dal terrazzo condominiale a Torbella Monaca una 31enne Daphne Rebaudo trovata senza vita il 13 luglio in un palazzo di via dell'archeologia. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'arrestato sarebbe il compagno della donna. Le indagini, che si sono avvalse anche delle telecamere di sorveglianza, hanno condotto al fermo. L'uomo sarebbe salito sul terrazzo con la ragazza e dai filmati è stato visto scendere con la sua borsa. Residenti nel palazzo hanno riferito di aver udito le grida della giovane. Sequestro preventivo di beni per 700.000 euro a carico di 7 soggetti attualmente reclusi, tra i quali 2 figure di spicco della criminalità organizzata romana. Eseguire il provvedimento del Tribunale di Roma i carabinieri del nucleo investigativo coadiuvati dai militari della casilina Eure Frascati. Posti sotto sequestro 4 autovetture, 3 immobili a Roma, rapporti finanziari e una cassetta di sicurezza. Litorale romano al setaccio dei carabinieri di Anzio, coadiuvati dai parà del primo reggimento Tuscania, dai cinofili, dal supporto aereo del nucleo elicotteri di pratica di mare. Sotto controllo i quartieri Europa e Lavigno stazione ad Anzio, fino a Tor San Lorenzo ad Ardea. Manetti al titolare di un pub per furto di energia elettrica aggravato, in quanto aveva manomesso il contatore elettrico del locale utilizzando un magnete di grandi dimensioni, sottraendo energia per un ammontare di 140.000 euro dal 2021 ad oggi. Arrestati poi padre e figlio residenti ad Ardea dopo il rinvenimento in casa di oltre 2,6 kg di hashish, ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e chabot, ossia cristalli di metanfetamina. Sequestrati 10.000 euro in contanti, rinvenuto l'intero arsenale composto da 13 fucili da caccia e centinaia di munizioni, molti dei quali non denunciati. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Un minuto dopo le 13.

0: abbiamo la possibilità ovviamente di chiacchieraccelo un po' sui vostri programmi. Intanto parlavamo prima dell'indipendenza personale, a che età si è andato a vivere da solo o da sola o a convivere. 393 0119 119.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma. Rhythmic History 2000.

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di indipendenza, a che età si è andata a vivere da sola, da solo, la convivenza abbiamo visto che oltre i 27, però intanto vogliamo capire l'indipendenza proprio quella personale.
1: Ciao Lorenzo, io sono andata via di casa che avevo 26 anni.
0: Dai,
1: e sto andando a lavoro e mangio della pizza in macchina. Un abbraccio Alessandra.
0: Mi piace perché lei ci concentra tutto, mangia la pizza in macchina, sta andando a lavoro, giustamente vivendo sola, indipendente, però andata a vivere a 26. Poi magari adesso fidanzato, sposato, che non sappiamo.

0: Ci con Oddramai che abbiamo risentito praticamente dal 2013, c'era Addicted to You su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Take me back. Medusa, Khalid, Weekend.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

da molto piacere. Su Dimensione Solo Roma c'era anche Messi, la versione di Mental, insieme a Lorenzo Palma fino alle 14. Abbiamo parlato insomma di indipendenza, di momenti giusti per andare a vivere da soli o andare a convivere, perché poi anche questo è un altro passaggio importante. I vostri messaggi al 393 019 119. Intanto nel frattempo la musica e una domanda, un altro quesito che ci poniamo puntualmente ogni volta che inizia la storia d'amore nuova.

Flood Music su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon weekend insieme a Lorenzo Palma fino alle 14, e tra poco parleremo invece di montagna, perché non dovremmo mai costruire un ometto di pietre in montagna, perché la loro grande diffusione lungo i sentieri e le pietraie sta diventando, diciamo, un problema, e quindi cercheremo di capire il motivo per cui appunto c'è questa tendenza. E poi abbiamo notato che c'è una predisposizione per la montagna piuttosto che per il mare, da quando ha iniziato a fare un filino caldo. Salutiamo chi si dirige proprio in montagna.

0: ascoltata alle 13.36 nel pomeriggio del sabato su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare Alessandra che ci fa sapere: Roma deserta, pochissimo traffico. Si parlava prima di montagne, giustamente. Pasquino Ercornacchia ha scritto così, giustamente dice: io sono al Terminillo con temperatura ottimale e ossigeno puro. E tra poco parleremo proprio di montagna. Cerchi l'auto perfetta intanto per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Per cui goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto.

0: DAB, dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Dimensione Suono Roma.

0: Aira Star, che ritorna tra l'altro in questa produzione molto in stile Peggy Gou, perché c'è il ritornello estivo nella sua nuova canzone che si chiama Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

adesso, a parte che insomma parlare di montagna ci permette intanto di andare al Terminillo, dove ci sono ascoltatori che ci fanno sapere che la situazione è meteorologicamente perfetta. Però per millenni gli ometti, quelli formati da sassi impilati proprio in montagna, sono stati tra i più diffusi e importanti segnavia proprio da quelle parti. La loro presenza soprattutto sulle pietraie, ma anche sulle varie morene, dove il sentiero principale non è spesso visibile, aiuta a orientarsi, a seguire il percorso quello più sicuro. Ecco, negli ultimi anni però la loro diffusione è diventata un problema, cioè nel senso che molti vengono costruiti per divertimento, per lasciare il segno del proprio passaggio, oppure per rendere più evocativa una foto magari da mettere sui social, alterando così l'ambiente, creando confusione lungo i percorsi. Lo diciamo a chi si trova da quelle parti, cioè giustamente in alcuni sentieri ormai decine di ometti concentrati in pochi metri quadrati rende tutto difficile, quindi non c'è la possibilità di capire qual è il percorso migliore da fare. Direi che cioè della serie un po' meno, cioè, utilizziamoli come vanno utilizzati, non per far vedere che siamo passati da quelle parti. C'è anche

quasi verso la chiusura di questo sabato pomeriggio insieme, poi ovviamente arriverà Eleonora Scaiola che vi accompagnerà fino alle 18. Intanto, per chiudere diciamo questa parentesi, c'è sia con Kendrick Lamar.

colazione all'after pranzo, è un po' così, all'after lunch del sabato. E arrivate, Eleonora Scajola pronta per accompagnarvi per le prossime 4 ore. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me alle 22.

0: 10% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne di Torbella Monaca, precipitata il 13 luglio da un palazzo di Via dell'Archeologia. La polizia ha fermato per femminicidio il compagno, un tunisino quarantenne, Mohamed Trabelsi, accusato di aver spinto la ragazza dalla terrazza condominiale dopo una violenta lite per le scale della torre. A chiodare il convivente, pusher della piazza di spaccio di zona, alcune testimonianze oltre ai filmati della videosorveglianza e alle contraddizioni nel suo racconto. Avrebbero ferito a colpi d'arma da fuoco la notte del 17 luglio a Valle Aurelia un 53enne romano fermati per tentato omicidio dai carabinieri di San Pietro. Due romani, un 26enne e una 36enne, entrambi con precedenti. La vittima fu trasportata dal 118 al pronto soccorso del Giomelli. I due sono stati incastrati dalle testimonianze acquisite, dai tracciamenti delle celle telefoniche e dall'analisi dei filmati delle telecamere dell'area che hanno permesso di localizzare un'auto a loro in uso. I due sono stati trasferiti a Regina Coeli e a Rebibbia Femminile. Il fermo è stato convalidato. Occupata nella notte un'ex casa farmaceutica a San Basilio in via Gerani, la polizia ha accertato la presenza di 60 soggetti di origine sinti, una parte dei quali già sgomerati pochi giorni fa da un altro immobile in via Pieve Torina. La questura ha proceduto alla liberazione del sito occupato, riaffidandolo alla curatela fallimentare per la messa in sicurezza. Controlli stamane a Campione all'aeroporto di Fiumicino sui viaggiatori provenienti dalla Spagna, dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con Madrid in seguito all'invasione di migranti, poi rientrata per la gran parte dal Marocco nell'enclave di Ceuta. La polizia di frontiera ha effettuato le prime verifiche dei documenti in corrispondenza dei primi voli giunti da Barcellona e Madrid, in particolare ai passeggeri residenti in paesi terzi, ovvero extra UE. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Buon sabato alle 14. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Oh, ma che bellezza arrivare in studio e trovare niente proprio di meno che Lorenzo Palma, che salutiamo e ringraziamo per queste 4 ore insieme su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Io

pomeriggio weekendiano tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Me lo state chiedendo, visto che stiamo postando un bel po' di stories, un po' di foto sui nostri social. Ma cosa è successo ieri a Sermoneta? Tra poco vi racconto tutto, anche perché non è ancora finito.

Ancora ciao a tutti, ciao a tutte dalla Scaiola, lo dicevamo anche prima nel fuori onda con Lorenzo Palma, me lo avete chiesto al 393 0 119 119, ma cosa è successo ieri sera, visto che avevamo postato un bel po' di stories, un po' di foto sui nostri canali? Beh, abbiamo fatto questa serata meravigliosa, appunto lo dicevamo, a Sermoneta, nell'area del mercato di Monticchio, una location veramente pazzesca. Abbiamo avuto ieri il piacere di salire sul palco ed animare la serata insieme a Rino De Niro, insieme a Arturo Gechè Arturi, cioè, eravamo veramente in tantissimi, e poi anche dei special guest d'eccezione, c'era Damante, Usai. Stasera però torniamo, quindi se siete in zona mi raccomando raggiungeteci, perché questa volta

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

con David Guetta non si fermano mai, anzi continuano a ballare in discoteca. Noi tra poco ce ne andiamo da Roma e raggiungiamo la Svezia, perché lì c'è una nuova regola.

0: regola molto ecco, definiamola interessante tra poco. Prima però vi ricordo una cosa importantissima, che da CarPoint fino al 2 agosto continuano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 2 agosto. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno, Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro, pure no?
3: Bibitaro. L'avremmo fatta passare, bibitaro, guarda, no, bibitaro, no, gliel'avremmo fatta passare.
4: No, però bibitaro inizia con la E.
3: No.
4: Erbibitaro.
3: Ah, erbibitaro.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Da Manhattan te lo vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan tutto abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
8: fuori tutto, da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manhattan te lo vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
8: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
9: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
10: Dimensione Suono Roma.

Amici ed amiche, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, abbiamo ascoltato Head and Heart di Joel Corry con M&K, e siamo pronti, come anticipato, ad andarcene in Svezia, perché lì, pensate, chi ha un gatto in casa da quest'anno ha molto più da fare che riempire solo la ciotola, perché c'è questa nuova regola che riguarda proprio il rapporto con i loro felini, e non è uno scherzo, è stata confermata, ve lo raccontiamo

Feel Good Inc. dei Gorillaz dal 2005, quanto mi piace da sentire in loop. Allora, dicevamo, per chi si è appena collegato o collegata, stiamo parlando della nuova regola svedese sui gatti in vigore dal 2026. In pratica, avere un gatto in casa significa cosa? Garantirgli ogni giorno interazione sociale, compagnia e stimolazione mentale. Tradotto in altre parole, bisogna giocare con lui, bisogna stargli vicino, tenerlo attivo, sereno, non solo nutrirlo. Qual è l'obiettivo? È quello di combattere noie e stress nei felini, perché sì, anche loro hanno bisogni emotivi, e non è una legge sulle coccole per finta, è proprio un passo serio verso il benessere animale. Noi, commentandola come al solito, abbiamo fatto un po' di macello, si scherzava, si rideva, però riflettendoci seriamente, perché decidere, no, fare una scelta importante come quella di adottare un amico a quattro zampe, se poi non abbiamo modo, tempo, possibilità di dedicargli quante più attenzioni possibili. Quindi è una legge che in realtà ci invita gli svedesi in particolar modo, però a tenere molto in considerazione il benessere emotivo dell'animale, e lo reputiamo, io almeno per quanto mi riguarda, molto molto giusto. Quindi comunque, se il vostro gatto vi guarda male dal divano, forse vi sta chiedendo

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni.

0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. C'è un fermo per la morte della ragazza romana di 30 anni precipitata lo scorso 13 luglio dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Torbella Monaca a Roma. Si tratta di un tunisino di 41 anni fermato dalla polizia come indiziato di delitto che conviveva con la donna. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla

0: Oggi 1 agosto, una fase destinata a raggiungere il picco nei prossimi due giorni, la capitale è tra le città interessate dal bollino rosso fino a lunedì. Con il calcio in casa Roma, il secondo acquisto è nella capitale, Konstantinos Kouliarakis, difensore greco classe 2003, giunto con un volo privato, è sbarcato accompagnato dal suo agente alle 13:10 all'aeroporto di Ciampino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Quasi le 15, buon pomeriggio.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: For you. Ed entriamo con la nostra solita gambetta tesa nella seconda ora insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 18, sempre io con te, con voi, Eleonora Scaiola, che pare

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Peggy Gou and Aero Star. Woman. Christy Sarandi. Good old days.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: più ritmate dal 90 ad oggi, ovviamente il remix, brano di Reggae Moman con Rudimental. Allora, cari umani e care umane, si può dire, sì, dai. Sua dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, e tra poco parleremo di passione, o meglio, di una cosa legata alla passione. Va bene, dai, non voglio spoilerare troppo, tra poco.
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

Alexia, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, io ho anticipato che avremmo parlato in quest'ora di passion, di passione, e vi dico, avete presente quella cosa di cui tutti parlano sui social ultimamente, quella specie di tasto reset per il proprio passato sentimentale? Ecco, pare che qualcuno l'abbia trasformata in un business vero e proprio, con tanto di certificato finale. Fra un attimo vi spiego perché è la storia più assurda della settimana, a mio modesto parere, perché purtroppo, per chi già ci credeva, non

0: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
1: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
2: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto!
3: Che Erdoglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

parlando di quella storia viralissima, sicuramente avrete visto il video di questo fantomatico centro reset, si chiama così, in Brasile, dove cosa fanno? Basta pagare una cifra folle, delle cifre esorbitanti, e ti azzererebbero il numero di persone con cui abbiamo avuto un affair, quindi cancellerebbero la nostra vita sentimentale passata con tanto di certificato. Ecco, la storia, mi dispiace dirlo per chi aveva pensato di andare, è tutta falsa. I fact checker hanno scoperto che il video virale mostra in realtà un'altra cosa, che è un rito di purificazione induista, tra l'altro girato in Indonesia, niente a che vedere con il Brasile, e nessun centro esiste, nessun certificato, niente e niente. Quindi, morale della favola, se ne è parlato tantissimo, in realtà bastava fare un velocissimo giro su Google per sapere, ma a prescindere che non è, magari, cioè, nel senso, non metto in dubbio che qualche centro reset possa essere inventato da qui a breve veramente, ma pensare di farci cancellare tutto il nostro storico amoroso, per quanto magari spiacevole possa essere stato in alcuni casi, non mi sembra una buona idea, cioè, nel senso, anche perché abbiamo imparato dai nostri errori, non avendo quella reference lì, chissà quanti altri danni potremmo fare, quindi va bene.

sabato da Eleonora Scaiola su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, al 3930 119 119. Arrivano i commenti per quanto riguarda il centro dei sette in Brasile. Mi rendo conto che è una storia bella particolare, c'è chi lo farebbe davvero, no ragazzi? Io, vabbè, per carità, tutte le opinioni sono giuste o corrette, io però vi giuro non lo farei.

0: Ok, Robbie Schulz con James Blunt tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, a chiudere la nostra seconda ora insieme tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Controlli a campione all'aeroporto di Fiumicino sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con Madrid in seguito all'invasione di migranti. Poi rientrata questa mattina la polizia di frontiera ha effettuato le prime verifiche dei documenti in corrispondenza dei primi voli arrivati da Barcellona e Madrid, in particolare a passeggeri residenti in paesi terzi. Accesso della Polizia di Stato all'interno delle baraccopoli di via Salviati, via Gordiani e via Candoni, ricerca di beni di provenienza delittuosa, identificazione degli occupanti, controlli a carico dei veicoli e bonifica dei luoghi di materiale di risulta. Complessivamente sono 621 le persone identificate. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri all'interno di un capannone in via Eugenio Barsanti a Guidonia. Le fiamme hanno coinvolto il materiale custodito nella struttura, tra cui legno e ferro, e hanno richiesto un lungo intervento dei vigili del fuoco. Torna domani, domenica, la tradizionale iniziativa che offre la possibilità di visitare gratuitamente i musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città. Ingresso libero per il Museo della Forma Urbis, Parco Archeologico del Celio, l'area sacra di Largo Argentina e l'area archeologica del Circo Massimo e Fori Imperiali. Con il calcio andiamo in casa Lazio, la squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo, così Gattuso dopo l'amichevole vinta a Formello contro l'Avellino. Guardiamo quanto abbiamo in casa al momento, stiamo lavorando bene, va alzata l'asticella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Quasi le 16, good morning.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Non so perché ho detto good morning, volevo dire good afternoon. Ciao a tutti, ciao a tutte. Dell'ora scagliola io sono fritta praticamente a quest'ora, già incredibile insieme però fino alle 18, quindi abbiamo bisogno di ancora tantissima carica, tantissima energia. Per fortuna ci siete voi al 393 0119 119 e ci sono le nostre hit.

Per la rubrica Non è mai troppo tardi su Dimensione Suono Roma e Ritmo della Capitale, voglio raccontarvi una storia molto bella che non ha niente a che fare con l'uncinetto, il giardinaggio, le parole crociate, quindi le solite cose che ci si aspetta da me sicuramente, ma da chi è magari anche un pochino più in là con l'età. C'è una donna, una signora che ha deciso di stracciare completamente il cliché proprio dell'età, e lo ha fatto in un modo che davvero vi lascerà a bocca aperta. Ve ne parlo tra pochissimo.

mondo. Io che con lo spagnolo sono una cosa sola, si vede. Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Per chi si è appena collegato o collegata, stiamo parlando di Idana Viniente, spero di averlo pronunciato bene. Lei è una ballerina piemontese che ha scoperto la pole dance dopo i 70 anni. Perché ne parliamo? Perché lei è diventata un vero e proprio fenomeno social, con un video che ha superato il milione di visualizzazioni. Pensate che si allena 2 o 3 volte a settimana, ha superato infortuni importanti, ha trasformato quello che poteva essere una semplice curiosità di una persona magari attiva in una carriera agonistica vera. Ha fatto i campionati italiani, il World Cup, ha il titolo di pole dancer più anziana al mondo nelle categorie over 70 e over 80, e nel 2021 aveva già incantato il pubblico di un notissimo talent show. Perché ne stiamo parlando per la rubrica Non è mai troppo tardi? Perché la sua storia davvero strizza l'occhiolino, fa l'occhiolino a tutti quegli stereotipi sull'età, no? Davvero non è mai troppo tardi per inseguire una passione. Quindi se per caso, per sbaglio, abbiamo una curiosità, sentiamo che uno sport, un hobby in particolare ci appassiona e non l'abbiamo mai fatto prima, non abbiamo mai provato, potrebbe essere il momento giusto per farlo, considerando che abbiamo l'estate davanti, tempo a disposizione rispetto al resto dell'anno ne abbiamo, perché no? Non è mai troppo tardi per...

Brimful of Asha, questo è il remix di Fatboy Slim, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco una bella carica d'energia che si chiama 4 hit senza pausa. 4 for you. Le hit più ritmate.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Che sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

Awake Tonight, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, è il momento che io ti ricordi una cosa importantissima. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile.

0: e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Aveva raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
3: Allora ha fatto bene.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

hit più ritmate dal 90 ad oggi, il remix ovviamente sempre qui su Dimensione Sonoro, ma anche se dicono studi recenti che gli amori più duraturi nascono proprio d'estate, quindi storie brevi le rimandiamo a novembre.

Ma quanto sono belle queste vibe 2000 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ancora un buon sabato dalle Scaiola al 393 0119 119. I vostri messaggi, le vostre foto, mi state raccontando quali sono un po' i programmi di questo bel weekend che viviamo insieme. Tra poco ne leggiamo.

0: È Natale, è momento e tempo di andare in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
8: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spain Time per approfondire le necessità assistenziali delle 200 persone che si trovano in strada dopo l'incendio di 2 giorni fa. Tra le richieste figurano il potenziamento dei servizi igienici e delle docce, spazi refrigerati di

0: di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto e rapina impropria. E ancora, i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, un provvedimento che ha interessato beni per un valore complessivo di 700.000 euro a carico di 7 soggetti, tra i quali figurano 2 elementi della criminalità organizzata romana. Per consentire lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato a ridosso della sede stradale dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino, sono chiuse la rampa della 91 che consente l'immissione sul GRA in carreggiata esterna e la complanare del grande raccordo in esterna che consente l'immissione sulla 91. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Good evening da Scaiola.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Ma sì, ma ci abbiamo messo un po' di inglesismi in mezzo, ma perché no? Comunque, buon pomeriggio, buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 18. I vostri messaggi, i vostri saluti che arrivano copiosi al 393 0 119 119. Ho una chicca per alzare il ritmo del pomeriggio, arrivano per voi 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 93.

0: Mentre viaggiamo avanti e indietro nel tempo, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, è il momento di ricordarti una cosa importantissima. Ovvero che da Car Point fino al 2 agosto continuano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da Car Point hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Car Point scadono il 2 agosto. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
4: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Da Manhattan per la tua valigia, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan tuo abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
9: fuori tutto da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
8: Da Manhattan per la tua valigia, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan
9: è iniziato il fuori tutto.

Ed è proprio vero che la notte ci appartiene, soprattutto quando è weekend e siamo connessi, connesse su Dimensioni Suono Roma e il ritmo della capitale. Rimaniamo nella nostra bella città, perché a Roma c'è un appuntamento fisso ogni sera che sta diventando viralissimo sui social e riguarda uno dei monumenti più famosi al mondo, una vera e propria cosa.

Go W dal 92 su Dimensione Suono Roma e Ritmo della Capitale. Allora, per chi si è appena collegato o collegata, stiamo parlando di quel video viralissimo con i turisti che qui a Roma corrono verso una delle fontane più famose al mondo. Il motivo? Allo scoccare delle 22 finisce la fascia oraria a pagamento e l'accesso torna gratuito dove? Alla Fontana di Trevi, ovviamente. Una scena diventata viralissima appunto sui social tra chi ride e chi si chiede se ne valga davvero la pena. E a me verrebbe da dire, ma ovvio che ne vale la pena, gratis a pagamento ne vale sempre la pena. Certo è che l'ingresso è gratis, quindi quando arriva va davvero gustato di corsa, ovviamente per i turisti in questo caso.

0: ritmati dal 90 ad oggi.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati Pim, i prezzi lavorano, i risparmi di qualità.
3: Il ritmo della capitale. Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.

0: Ormai lo sapete, noi a quest'ora dobbiamo aprire tutto, porte, finestre, spalanchiamo un po' tutto quello che è possibile aprire e facciamo entrare un po' d'aria fresca innanzitutto, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora. Medusa con Khalid, questo è Weekend.
1: Missione Suona Roma, novità.

posso dire che è veramente la nostra canzone, la nuova di Medusa con Khalid, Weekend, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Succedono un sacco di cose nel weekend, nel fine settimana, tanti appuntamenti, tanti eventi, tanti amici che ci vengono a trovare. Io ho un appuntamento imperdibile al quale ci terrei tanto che tu partecipassi. Abbiamo coniugato bene tutti i verbi, bene, siamo molto felici, te ne parlo tra pochissimo.

Ma quindi qual è questo evento al quale vorrei tanto che venissi anche tu? Beh, stiamo parlando del Prisma Festival a Sermoneta, dove ci sarò io, ci sarà Rino De Niro, ci sarà Geppo, ci sarà Arturo Gheghe Arturi e poi un sacco di artisti, LDA, H7, Fred De Palma. Veramente chi più ne ha più ne metta, tanta festa, tanta musica, tanto divertimento. Se siete in zona raggiungetemi dalle 18 fino a notte fonda, noi siamo lì ad accogliervi.

0: all'arrivo di Daniele Greco. Io vi lascio, l'appuntamento con me, Leonardo Scaiola, per il momento finisce qui. Ci sentiamo tomorrow, sempre qui su Dimensione Sonora Roma. Ciao a tutti, ciao Dani.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spain Time per approfondire le necessità assistenziali delle 200 persone che si trovano in strada dopo l'incendio di due giorni fa. Tra le richieste figurano il potenziamento dei servizi igienici e delle docce, spazi refrigerati destinati ai bambini, attività culturali, oltre che una presenza sanitaria continuativa. Le richieste sono state prese in carico dai servizi della Protezione Civile di Roma Capitale. E ancora un appello sottoscritto da registi, attori e personalità del mondo della cultura chiede una soluzione per gli abitanti di Spain Time. Tra i firmatari figurano personalità del calibro di Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Matteo Garrone, Mario Martone, Paolo Virzi. Fermate della metropolitana trasformate in punti di contatto per lo spaccio, sopralluoghi silenziosi tra gli scaffali prima di entrare in azione borseggi. Sono i copioni ricostruiti dalla Polizia di Stato, dove gli agenti della Polmetro hanno arrestato 7 persone gravemente indiziate a diverso titolo di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto e rapina impropria. E ancora i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, un provvedimento che ha interessato beni per un valore complessivo di 700.000 euro a carico di 7 soggetti, tra i quali figurano 2 elementi della criminalità organizzata romana. Per consentire lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato a ridosso della sede stradale dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino, sono chiuse la rampa della 91 che consente l'immissione sul GRA in carreggiata esterna e la complanare del grande raccordo in esterna che consente l'immissione sulla 91. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Ciao Ele, sono le 18 in punto, andiamo.
1: Ritmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del
4: sì, è scappata, deve correre verso Sermoneta, stasera c'è il grande evento di Dimensione Soro, ne parleremo. Buon pomeriggio a tutti voi da Dani Greco, iniziamo alla grande il nostro appuntamento insieme, quello del weekend, it's weekend die, e empezamos así con un grande disco, una bombetta che arriva dal 1990 dei Snap.
1: Rhythmic History 1990.

I Can't Wait, quella di Bob Sinclair su Dimensione Suono Roma. Buon sabato e buon weekend da Dani Greco, ben ritrovati e con noi, pronti a passare insieme quest'altra parte di weekend, di sabato, primo di agosto. Sì, sembra ieri che dicevamo è arrivata l'estate e invece eccoci qua, e intanto immagino saranno già partiti per le vacanze in questo weekend, proprio in queste ore. Magari qualcuno invece sta preparando le valigie, qualcun altro deve ancora aspettare qualche altro giorno, magari il prossimo fine settimana. Noi invece siamo qui come sempre insieme a farvi compagnia qualsiasi cosa stiate facendo. E sai qual è la cosa bella? È che Roma in questi giorni cambia faccia, si svuota un po', rallenta i ritmi, diventa ancora più nostra, meno traffico, un po' più di silenzio e quel fascino tutto particolare che solo la capitale sa regalarci. Dai, 3930 119 119 per i vostri messaggi, per raccontarci un po' come state trascorrendo e dove soprattutto state trascorrendo questo sabato primo di agosto. Dai.

stati, così come loro, The Bausa, questo trio che arriva dalla Norvegia, la Scandi House che sta facendo impazzire tutto il mondo, sono primi in tutte le classifiche, insomma una grande rivelazione di questa prima parte del 2026. Buon pomeriggio, questa è Dimensione Solo Roma, io sono Dani Greco, un piacere come sempre ritrovarci e nel weekend per farci compagnia. Tanti gli amici, vedi, che dicevamo, stanno preparando la valigia perché magari non sono partite in queste ore. Insomma, ieri c'è stato il grande esodo da Bollino Rosso, nelle strade, autostrade da Roma, insomma, verso il sud, verso il nord, verso l'Abruzzo, perché tanti amici passano le vacanze lì e quindi insomma stanno preparando le valigie molti, come Sara da Fiumicino che parte a breve, dice stasera ho l'aereo alle 23 per Tenerife, una settimanella lì con le mie amiche, goditela tutta, dai, buone vacanze a te e a tutti voi, a quelli che devono andare ancora in vacanza, noi siamo qui e ci mettiamo la giusta musica.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Manatta per la tua barina, da Manatta ti devi vestire, da Manatta tutto abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
2: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
2: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi.
5: Dimensione Suono Roma Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche il Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massimi sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno di temporali di calore sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
7: Sembra tutto nella norma, o quasi, forse anche too much. Temperature 40 gradi, dobbiamo viverle ancora per un po'. Vabbè, c'è la musica che ci

di un duo parigino. Io questa ci hanno fatto ballare tantissimo, la balliamo tuttora, eh. I Mojo di Lady nel sabato pomeriggio di Dimensione, sono Roma, era il nostro appuntamento Rhythmic History.

0: qui nel ritmo della capitale. Torniamo subito.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio d'oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Dal 90 ad oggi.
3: Dimensione

con Roma 18:42. Quindi abbiamo capito, in tanti sono partiti proprio in queste ore, c'è già chi ci ascolta comodamente da sotto l'ombrellone, e beati voi amici, anche perché poi c'è l'app, ci sono tanti modi per seguirci, c'è soprattutto l'app che è gratuita, tac, l'accendi, ti connetti e via, ci ascolti dalla meta delle tue vacanze, che sia magari adesso mare, montagna, perché no. Piuttosto volevo salutare Gianluca al 3930 119 119. Scrive: ciao Dani, voglio dire a quella ragazza di Fiumicino che stasera ha il volo per Tenerife che ci vediamo sull'aereo perché abbiamo lo stesso volo, hai capito? Oh, vedi che magari chissà nasce l'amore, può scoppiare l'amore sul volo per Tenerife, dai. Oppure magari vi conoscerete lì, in la isla, dai. Buone vacanze a te Gianluca, a tutti voi, divertiti, quel di Tenerife che è un'isola stupenda.

domani lunedì previsti 35. Meno male che sono di Roma e il caldo lo sopporto. Amica mia, qui a Roma ormai abbiamo gli anticorpi per il caldo. Dai 40 di queste ore anche i 30 vanno benissimo.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Ritorniamo in redazione, aggiornamento flash con tutte le news dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale, una delegazione della comunità di Spain Time per approfondire le necessità assistenziali delle 200 persone che si trovano in strada dopo l'incendio di 2 giorni fa. Tra le richieste figurano il potenziamento dei servizi igienici e delle docce, spazi refrigerati destinati ai bambini, attività culturali, oltre che una presenza sanitaria continuativa. Le richieste sono state prese in carico dai servizi della Protezione Civile di Roma Capitale. E ancora un appello sottoscritto da registi, attori e personalità del mondo della cultura chiede una soluzione per gli abitanti di Spain Time. Tra i firmatari figurano personalità del calibro di Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Matteo Garrone, Mario Martone, Paolo Virzi. Fermate della metropolitana trasformate in punti di contatto per lo spaccio, sopralluoghi silenziosi tra gli scaffali prima di entrare in azione borseggi. Sono i copioni ricostruiti dalla Polizia di Stato, dove gli agenti della Polmetro hanno arrestato 7 persone gravemente indiziate a diverso titolo di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto e rapina impropria.

0: le 19.
1: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni. Four
0: for you. Vamos, let's go to the music in this weekend. It's weekend, dai.
3: Parola d'ordine.
0: Per essere dei nostri, questa dimensione sono Roma. Io sono Dani Greco, piacere di conoscerti. Pronte per te quattro hit di fila per aprire l'ora. La prima è degli Aqua. I'm a Bobby Girl.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

È vero, è vero. L'estate funk, quella di Francesco Gabbani, sentito nel weekend di Dimensione Sono Roma. 19:13 minuti in onda con Dani Greco. Buona serata anche a tutti voi lì fuori, tanti gli amici che ci scrivono, Ginevra anche, con il papà, insomma, piccola mini gladiatrice che all'ascolto, chissà se è in vacanza in questo momento. Noi ti salutiamo, salutiamo anche Fabiana che ci ha scritto che sta ritornando da Fregene con la moto e ci ascolta con le cuffiette, dice praticamente mi sono fatto l'Aurelia, sembrava avessi un phone puntato contro. Vabbè, immagino sia, deve essere piuttosto complesso e complicato e brutto, possiamo dire brutto, proprio brutto, brutta sensazione per quelli che sono in moto e con questo caldo, insomma, sono lì, mamma mia.

0: Soft and the Giants, In the Dark. Stai qui, non muoverti.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Peggy Gou and Ira Star, Woman.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
5: Da Manhattan, per la tua parire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, il tuo abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan!
6: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
6: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via via.
8: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
10: L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno di temporali di calore sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

19:25, dimensione, sono Roma, è il nostro ritmo, quello della capitale. Ancora buon weekend a todos, a todo il mondo. Ho davanti a me l'articolo che dice: perché pensi ad un'altra persona mentre fai l'amore? Non so se ti sia mai capitato davvero di pensare ad un'altra persona durante un momento di intimità, mentre facevi l'amore con il tuo lui o la tua lei. Prima di sentirti in colpa, sappi che da questa ricerca, che è stata condotta dai ricercatori appunto americani, è emerso che pensare ad un'altra persona mentre si fa l'amore sia molto più comune di quanto immaginiamo. E non significa per forza che la relazione stia andando male, no no no, può essere la mente che a volte vaga mentre si è in un rapporto intimo. Per esempio può comparire il volto di un ex, di una celebrità, di qualcuno conosciuto per caso, oppure di quella persona che hai sempre amato. Penso a quelli, ai ragazzi che hanno che avevano magari gli uomini adesso, che avevano il poster di Sabrina Salerno, per dirne una, oppure che ne so, di Belen, no vabbè, così. E questo, secondo gli esperti, non equivale automaticamente al desiderio di tradire, no no. In più le fantasie possono avere motivazioni molto diverse, a volte servono semplicemente a stimolare l'immaginazione, altre volte aiutano ad aumentare un po' il desiderio, oppure a distrarsi un po' dalle preoccupazioni quotidiane. Pensare a qualcun altro, quindi, tranquilli, non significa necessariamente desiderare quella persona nella vita reale. Cioè, insomma, è pur vero però che se pensi in continuazione ad un'altra persona

1997, gran bel disco, devo dire. Beh, però grande successo soprattutto in Italia, quello degli Chase. E noi abbiamo sentito nell'appuntamento Rhythmic History del weekend, dimensione sonora Roma e ritmo della capitale. E lui è David Guetta.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
2: Vai.
1: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta.

0: conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: In arrivo uno dei nomi più importanti per la scena, per quanto riguarda la scena dance della Norvegia, un grande DJ che abbiamo amato e apprezziamo molto, il suo nome è Kygo, e torna con questa Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Bob. Levitating, dimensione sonora e ritmo della capitale. Stai qui, stiamo tornando in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.
0: Torniamo da Valentina Lorusso con tutte le news.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. Roma nella morsa degli incendi anche oggi, paura a nord dove si è sviluppato un rogo che ha interessato anche una ditta di materiali edili chiusa, una tratta della Roma Fiumicino. Un incendio ha colpito la sede di un'azienda che commercia materiali edili, il rogo si è sviluppato a partire dalle sterpaglie presenti in viale di Tor di Quinto. Le fiamme sono arrivate a colpire i materiali accatastati all'interno dell'azienda, per ragioni di sicurezza è stata chiusa la rampa in uscita da via del Foro Italico direzione Trionfale sul viale di Tor di Quinto. E paura anche appunto sulla Roma Fiumicino, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio a ridosso della sede dell'autostrada. Sono state riaperte la rampa della 91 che consente l'immissione sul grande raccordo in esterna e la complanare del raccordo in carreggiata esterna che consente l'immissione sulla 91. Si è svolta oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time per approfondire le necessità assistenziali delle circa 200 persone che si trovano attualmente in strada dopo l'incendio divampato nella serata di mercoledì. A seguito del rogo lo stabile è stato dichiarato inagibile. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Ribaudo, la trentenne di Torbella Monaca, precipitata il 13 luglio scorso da un palazzo in via dell'Archeologia. La polizia ha fermato per femminicidio il compagno Mohamed Trabelsi, 40 anni, accusato di averla spinta dalla terrazza condominiale dopo una lite per le scale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: estate 2026. Buon weekend, dai, è il primo di agosto, sempre solo con la musica giusta, quella di Dimensione Sono Roma. Io sono Dani Greco, abbiamo davanti a noi altre due ore da vivere e da trascorrere insieme e ripartiamo. Oh, beh, con un gran bel disco questo.
1: Dimensione Sono Roma. Rhythmic History 92.

Madonna Sabrina, Bring Your Love. 25 minuti nel weekend di Dimensione su Roma. Rimaniamo in America perché voglio raccontarti questa storia che arriva da lì, dal Montana, che ha davvero dell'incredibile, dove quest'uomo di 32 anni stava facendo un'escursione in montagna, no? Purtroppo è andata male per lui perché è scivolato, si è fatto male e nella caduta uno dei due bastoni da trekking gli si è conficcato nel fianco. La cosa assurda è che, insomma, ragazzi, è rimasto cosciente fino alla fine, cioè nel senso non ha chiamato l'elisoccorso, il 911. Lui ha deciso di non chiedere proprio aiuti. Il motivo è di natura economica, perché negli Stati Uniti un trasporto in elicottero può costare tantissimo, fino a 3.000, 4.000, 5.000 euro, se non si è coperto ovviamente dall'assicurazione sanitaria. Lui ha preferito evitare quel rischio, così ha camminato per ben 6 ore percorrendo oltre 16 chilometri con un bastone conficcato nel corpo. Poi è riuscito per fortuna ad arrivare all'ospedale, dove è stato operato di corsa. Cioè, ma ti rendi conto a che punto siamo arrivati da quelle parti? Meno male che in Italia queste cose, insomma, quando c'è un'emergenza, l'elisoccorso non si paga.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche il Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno di temporali di calore.

0: sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: È il weekend di Dimensione, sono Roma e sei con noi con la nostra musica. In questo caso con le 4 hit che ogni ora suonano senza nessuna pausa. Prima quella di Samurai J. Andiamo.

Store for You. For You. You make me feel alive again.

0: More for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa.

Testa di Preziosa Marvin, voglio vederti danzare, anno 2003, tornati lì per il nostro appuntamento Rhythmic History. Stasera anche facciamo Rhythmic History, la versione

0: Girando per il mondo.
1: Attenzione, sono Roma, buon sabato sera. Cerchi l'auto perfetta per la città? Ascolta bene, perché da Toyota Motor City arriva la nuova EcoCross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Dimensione. Dimensione suona Roma. Il ritmo della capitale.

0: prossimo due, dai. Mahmood, tutta gold e anche il balletto della sua canzone. Sentito nella nostra diretta, adesso c'è Lorenzo Palma.
1: Il ritmo della capitale.

la classifica settimanale con le 10 hit più suonate in radio. Sono Lorenzo Palma ed è una classifica piuttosto stabile ma con molti micro spostamenti. Alla 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran aprono il quadro della situazione con I Repeat It, sono stabili proprio come Bob Sinclair e Kaiser di I Can Wait. Alla 9

consolidatissimo il trend di recuperare hit anni 80 e dargli con la connotazione alla Bob Sinclair, qui con I Can Wait e dei New Shoes. Alla 8 è stabile Lady Gaga, mentre altra figura chiave della scena pop la troviamo proprio alla 7, Madonna con Sabrina Carpenter in discesa dalla 4 con Bring Your Love, che fa parte dell'intero progetto che promuove proprio la dance e la voglia di buttarsi in pista. Il nuovo album è sempre prodotto da Stuart Price, il Confession 2. Siamo alla 6, qui di Una Woman, il nuovo singolo di Peggy Gou.

altro inno euforico per la da ballo estiva, ovviamente. Woman costruisce praticamente tutto intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa, e inaugura anche un nuovo capitolo della carriera di una delle figure più celebri e influenti della scena dance, rappresentando anche l'ultima evoluzione del rapporto creativo tra due delle voci più affinanti della musica contemporanea, cioè Peggy Gou con una bravissima Aura Style che la supporta. Siamo già a metà classifica e qui troviamo una hit che stava lì per accaparrarsi la numero uno settimana scorsa, scende dalla 2 DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, mentre alla 4 risale di 2 Ugel con Moving to the Sun.

Ugel con Even Angel e Ultranate, appena sentiti con Moving to the Sun. Lui si gode intanto la sua residency a Ibiza, in pieno fermento alla 4 nell'interno della Radio Dance Chart. Rimane stabile invece alla 3 l'ultima singola di Madonna, Danceteria, che fa parte sempre del Confession 2, e quindi siamo pronti per una nuova sfida. Manca l'appello Magnetic dei The Bausa, che ancora non abbiamo incontrato fino a qui, settimana scorsa comunque erano alla 5, e sono proprio loro che se la devono vedere con gli olandesi a Nadar ormai da qualche settimana a questa parte, al numero 1 della Radio Dance Chart con il loro pezzo che si chiama Talk to You.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Ultimo giro di oggi in redazione, quindi sentiamo le ultimissime dalla...
4: Buona serata da Valentina Allorusso. Roma nella morsa degli incendi anche oggi, paura a Roma Nord dove si è sviluppato un rogo che ha interessato anche una ditta di materiali edili, chiusa una tratta della Roma Fiumicino. Dal Campidoglio in una nota i rappresentanti di Spintime hanno illustrato le principali esigenze delle persone coinvolte a partire dalla necessità di migliorare in modo significativo le attuali condizioni di accoglienza. Si è svolta oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spintime. Documenti in mano all'uscita del gate dalla mezzanotte, i voli provenienti dalla Spagna da Ibiza a Madrid passando per Barcellona e Malaga sono sottoposti a un nuovo dispositivo di controllo all'aeroporto di Fiumicino per via della sospensione temporanea di alcune disposizioni del trattato di Schengen in seguito alla crisi di Ceuta. La polizia ha svolto un'attività di controllo straordinaria in via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, complessivamente identificate 621 persone, 9 gli arresti, 120 veicoli trovati in sosta all'interno dei campi. Siamo al calcio, Infantino fa retromarcia all'UEFA, per noi è una vittoria, per i media sarebbe pronta la sfiducia, durissimo attacco della Federazione Europea, martedì invece i funerali di Franco Baresi. Italia nella morsa del caldo, rovente, 19 città da bollino rosso, lunedì saranno 25, la situazione peggiorerà nelle prossime ore. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know
3: what time it is. Siamo arrivati alle 21:02.
5: Altro hit senza interruzioni.
3: Grazie a Valentina Allorusso, che ritroveremo anche domani, con, così come tutta la redazione, per le preziose info news. Buona serata a tutti voi da Daniele Greco. Ce lo state scrivendo, insomma, arriva la Roma, ma certo non possiamo lasciarvi a mani vuote. Tra poco regaliamo lo zaino della radio, ma intanto viaggiamo. Vai.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E allora, eccolo qui il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma. Sì. Arrivato a Love Roma con una certa con un certo ritardo, devo dire, però è arrivato anche stasera, 21:09. Buona serata da Dani Greco. Giochiamo, quindi 3930 119 119. Bisogna indovinare questa sera una famosa voce romana, un grandissimo comico, forse the best, il migliore. Sentiamo la voce e poi tu dovrai dirmi a quale artista appartiene.
3: E quindi lo share, perché sembra
2: facilissimo
3: contare
2: stasera,
3: lo share, è un po' come
4: i follower.
3: La stessa cosa. Prima c'era l'indice di gradimento, c'erano una manica di persone che telefonavano a casa ad altre persone, la famosa casalinga di Voghera, la signora Rossi, così, e alla quale gli si chiedeva se aveva gradito o meno quel programma, ed era un indice di gradimento.
2: Bene.
3: Oggi quello non c'è più. Non significa che quella trasmissione, perché è stata vista da tanti, sia stata gradita da tanti.
2: Direi che è molto molto semplice. A chi appartiene questa voce? Lui è romano, un grandissimo comico romano, è nato il 18 maggio del 1966, hai capito?
3: Testimoni, e vorremmo raccontare domani o esorcizzare di non...
2: 3930 119 119, scrivi su WhatsApp e vinci.
0: I love Roma,
1: I love Roma.
5: Dimensione Suono Roma, il ritmo

0: Love Roma.
1: Eccola, Roma. Ce l'abbiamo, la vincitrice Angela.
2: Ciao
1: Angela, allora come va? Dove sei? Che fai? Che combini in questa prima giornata di agosto, in questo sabato di inizio agosto?
2: In questo sabato di...
1: Sì?
2: Non ti sento bene, ti sento male, aspetta.
1: Mi senti? Ecco, ti sentiamo bene adesso, Angela. Perché è a Porto Erto.
2: Prende male, io rimango al telefono.
1: Vai, sì.
2: Sei
1: a Porto... Sei a Porto Ercole, vero? Porto Ercole in Toscana, che bello!
2: Sì. Io sono di Roma, sì. Ma vivo qui a Porto Ercole da 23 anni e sto benissimo.
1: Beh.
2: Sono a Roma al lavoro.
1: Però mi raccontavi che tu fai la pendolare praticamente.
2: Faccio la pendolare, okay. Sì, ho deciso da quest'anno di fare la pendolare perché il mio lavoro qua purtroppo non si trova più, certo. E quindi di conseguenza...
1: Che fai?
2: Ho deciso di... Io sono governante di albergo.
1: Governante d'albergo, vabbè, al centro...
2: Governante di albergo praticamente è la supervisor delle cameriere dei Cinesiani.
1: Al centro, in un albergo in centro,
2: sì,
1: di Roma? Centro,
2: sì,
1: a Roma.
2: Sì,
1: ok.
2: È un albergo al centro, qui, sì, a Santa Maria Maggiore.
1: C'è tanto lavoro, immagino, in questo periodo.
2: Adesso sì. Adesso sì, calerà un po'.

0: un pochino in agosto, ma insomma abbastanza sostenuto.
1: Mi fa sorridere il fatto che parli un po', un pochino, ti scivola, c'è un po', si scivola un po' sul toscano, sicché ci piace molto, un po' romano, un po' toscano. Fantastica. Sì, sì. Senti, a proposito di romano, chi è questo comico romano? Risentiamo la sua voce.
2: La televisione, la faccio di servizio, insomma, non so come dire.
1: Era facile, dai, dimmi come si chiama e ti porti a casa lo zaino.
0: Era facilissimo, Enrico Brignano.
1: Il grande Enrico Brignano. Sì, sì, sì, sì, risposta esatta. Dai, Angela, okay. hai vinto il nostro zaino. Siamo contenti, okay. Visto che non hai mai vinto nulla, mi dicevi, proprio zero, niente,
0: mai,
1: di niente.
0: E
1: allora, dai.
0: Parecchie volte, ma non sono mai riuscita. Insomma.
1: Inizia bene volta, per te questo contenta. Mese di agosto, dai, ti mando un grande abbraccio, Angela. Salutami, grazie, salutami la Toscana. Ciao, ciao.

0: usate anche ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Qualche esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Che aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono domani 2 agosto. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Medusa, Khalid, Weekend, Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
0: Vamos! Dai che c'è la nostra musica! Una dietro l'altra, quattro hit da ascoltare perché meritano. La prima di Alex Warren.

Madonna, quella degli ABBA. Qui siamo nel 2005, eh? Da noi è Rhythmic History e storia del ritmo, Hang Up. La regina del pop, Miss Madonna, Miss Ciccone. Ah, Miss Ciccone. Buona serata, questa è Dimensione Suono Roma e la nostra musica.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
3: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Your Energy Music.
9: Sole, musica, estate.
10: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: fighi degli anni 90, degli anni 2000, e dalle 23 ci sarà uno switch con quelli del momento mixati dal nostro Arturo JK Arturi. È tutto per quanto mi riguarda, sono Dani Greco, passate una bellissima serata, una bellissima nottata, anche perché no, in nostra compagnia. Io torno domani mattina a partire dalle 10. Befitos, ciao!
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Eccoci, ci siamo pronti per affrontare un'ora di viaggio con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Probabilmente i vostri viaggi saranno più interessanti da un punto di vista paesaggistico. Noi viaggiamo con la memoria, con la nostalgia, e ci ricordiamo per esempio gli anni 90 con un capolavoro della musica come quello di Robert Mann.

0: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Ancora buon sabato a tutti, il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 ci porterà alle 23 e poi arriverà anche Arturo J.K. Arturi con la dance proprio attuale, quella di Special Party. Subito c'è Mabel, disco, quindi ritorniamo immediatamente nel 1999 e prima nel 96 con Alexia.

fino alle 23 con Rhythmic History, quindi ritroviamo anche un pezzo del 92 in parte, cioè Sweet Lullaby The Deep Forest, recuperata in questo caso da Mauro Picotto e Comodo, e ritorniamo in automatico proprio in quel 2000 quando usciva questo capolavoro del genere un po'.

0: sia con te.
1: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai e sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
1: Dai e do, che sei il meglio.
3: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
4: Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Ritmicisti, extended version.
8: Beh, adesso un bel capolavoro di hit via una l'altra. Risentiremo tra le mie preferite Mr. Gorgeous degli inglesi Smoke City, la versione quella club. Ripartiamo con il 1992 con una hit che non doveva nemmeno essere un singolo e poi è diventata veramente una super hit famosa in tutto il mondo. Gli

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: I cartuscoli di Duda li sentiremo fra poco con questo stile un po' anni 50, molto divertente, molto colorato. Nella prossima sequenza ritroveremo fra le hit scelte dalla programmazione per Rhythmic History Extended Version anche un pezzo di Patti Smith. La versione è quella di Blisteam, la sentiamo per aprire la

0: alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Protagonisti delle console live con gli eventi di Dimensione Suono Roma, ma anche ora mi sembra giusto, ritorna nel sabato sera di Dimensione Suono Roma Arturo, Jake e Arturi, io pronto ad accompagnarlo, sono Lorenzo Palma, una playlist fatta di suoni dell'estate. Essendo il primo agosto è giusto muoverci, orientarci verso le destinazioni di vacanza, almeno idealmente con la musica. Lo faremo con The Bowser di Magnetic, sentiremo anche Robbie Schulz e il remix di Anvers, piuttosto che Matteo Milleri dei Telobas, che è ritornato con le diverse produzioni quest'anno, una più bella dell'altra, e sicuramente quella più romantica con Joji di Beautiful, Metaboy e Samsara di Gialla, sentiremo anche Gordo, Deep Swing. Ma apriamo questa sera, mi sembra il modo migliore per inaugurare il mese di agosto, con Bad Bunny, e questa è Caffè con Ron
0: Special Party,
2: le più ritmate del momento su Dimensione.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Special Party,
0: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

primo agosto, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina. Io saluto intanto Arturo, Jake e Arturi, che ritorna venerdì prossimo come sempre alle 23. Noi ci sentiamo domani prestissimo a partire dalle 5.

In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: il ritmo della capitale. Vibrazione, suono
1: Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.